0: Sono le 2:03.
1: Meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:20.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 46 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:47 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 6.
5: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Sono le 6 e 33 minuti.
0: Meteo.
3: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 50 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 5 minuti.
0: News.
11: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus. Con Sassuolo e Cagliari, il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Meteo.
12: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
13: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra l'annuncio della malattia del Papa alle tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, ma anche con l'Europa sull'energia, e c'è anche tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Allora partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il virgolettato con tanto di foto di Papa Leone XIV, ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Prevost è stato individuato in una fase iniziale ufficiale, dice domani il ricovero, il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. E ancora la trasparenza, lo stile di Leone l'americano, la salute e i pontefici, vi spalla poi dentro il Vaticano, il fisico in forma e la fiducia per il recupero, l'opneumologo Harari, cos'è quando è necessario intervenire, poi il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. L'altra notizia principale, Ucraina, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro, l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi c'è la politica, il campo largo, Schlein-Conte, il duello è sui veti agli alleati. A proposito di alleati, sentiamo le parole di Nicola Fratoliani.
14: Andremo alle elezioni con un'alleanza solida, credibile, con un programma coraggioso per cambiare il paese e migliorare la vita di milioni di persone. Il nome lo sceglieremo quando sarà necessario e se sarà necessario. Ma sono tutte questioni irrilevanti. Quello che serve è un programma che cambi la vita delle persone che oggi non ce la fanno più, che alzi i salari, che redistribuisca la ricchezza, che affronti la catastrofe climatica, che si schieri per la pace, per il diritto internazionale, contro la guerra e la prepotenza.
13: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, la trasferta di studi contestata, bufera Reggio Emilia sugli educatori da Israele, poi nei 7 anni di coma non resto mai da solo, Filippo Andretta, figlio di Beniamino. L'editoriale invece è dedicato alla politica, Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali, 5 dagli anni 90. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura completamente dedicata, anzi in parte dedicata al Papa. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. E poi l'altra apertura sull'altra metà del quotidiano, la prima pagina, Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevo nulla, e poi il presidente americano e gli altri coccodrilli, l'approfondimento di Concita De Gregorio. La politica, Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. Allora sentiamo proprio le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
15: Penso che prima si va a votare meglio è per il paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
13: Dalla Francia, Glucksmann vince le primarie a sinistra, sono l'anti, Le Pen e il riquadro che troviamo a fianco alla notizia di politica internazionale, di taglio più basso, la polemica Reggio Emilia, il caso del questionario per i professori ebrei e poi l'indagine, quelle ricerche web sulle ricina che cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus, ho un nodulo polmonare, mi fido ai medici, confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano le è vicino, nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, le nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. In alto poi mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, procuratore capo di Palermo così riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Di spalla c'è il dibattito Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. Al centro della pagina la fotonotizia, la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertice della difesa europea nel mirino di Putin. E poi ancora la polemica in Emilia, prof ebrei in visita con Dannino, Israele e bufera a Reggio Emilia. Di taglio basso poi, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di vertical runner e l'impresa a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che punta sulle questioni internazionali. In apertura, al centro della pagina, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraino, se no addio armi e la minaccia del tycoon. E c'è il fotomontaggio, il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. E poi ancora Salis non federa su Renzi, Conte chiede garanzia a Elli che si svincola. Al centro della pagina poi il Fatto Economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male. Andiamo sul Messaggero, anche qui Papa Leone, un nodulo mi operano, annuncio all'Angelus, il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò in un intervento al polmone. Poi al centro della pagina Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'edicola, la sinistra, il tabù della sicurezza. La Verità, l'apertura, il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra, tra parentesi, dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati dalle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per i minori stranieri. Questa è l'apertura. E poi contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei CCNL per 6,5 milioni di addetti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato del Lincore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
10: Sono le 7 e 16 minuti.
18: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papaleone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata, messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
19: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano, i feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
18: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo d'annuncio americano, si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
19: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
18: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita dal lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
19: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
18: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
20: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossonera in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
18: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
12: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
13: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. L'edizione Milano del Corriere della Sera, in primo piano: sicurezza, sesto, ora è un caso, bande giovanili, cani usati come armi, residenti non siamo più liberi di uscire di casa. Verso le elezioni, viaggio in una delle città simbolo dell'Interland milanese tra rapine, spaccio, risse e aggressioni. E poi il racconto: l'ex Stalingrado fra terza età e grattacieli e zone rosse. Di taglio più basso, città studi, agguato con rapina, Fabrizio Corona, il raid con il cacciavite, uno so chi è il virgolettato. E poi al centro della pagina la fotonotizia: Palazzo Dugnani al top, 100.000 visitatori in tutta la Lombardia per le giornate della FAI. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: Forza Italia blinda Perego, Lega primaria, ancora muro contro muro, Tajani dopo le scintille con gli alleati non c'è sul nome, nessuna divisione, ma vogliamo governare Milano, il virgolettato, il carroccio insiste sui gazebo, piscina, il sottosegretario sbattuto in TV senza dialogo, Sardone e Vincente. In alto poi gli altri due richiami per i casi di ictus: Niguarda manda a casa l'ambulanza con l'attacco, e poi ok classico amaro per Milano, in fiera vince Bolzano 4-3. C'è il commento anche per quanto riguarda la politica di Giannino Della Frattina: calabresi, maiorino e sinistra, più vera, questo l'editoriale. Di taglio basso poi: morti due cercatori di funghi, corpi trovati grazie ai droni. Andiamo su Brescia Oggi, quindi restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura: rete Alzheimer nelle case di riposo, valanga di ricorsi, si moltiplicano le vertenze, di spalla l'emergenza, povertà infantile una sofferenza per 5.000 bambini. Ma c'è anche un'altra notizia: zona San Faustino, spray e fuochi d'artificio, i pericoli della Movida, così appunto il quotidiano bresciano. Da Brescia andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: sfratti, ce n'è uno al giorno, corre un piano casa nella bergamasca, i dati sull'emergenza abitativa nel corso del 2025, seguiti 360 provvedimenti nella nostra provincia, nell'80% dei casi la causa è la morosità, così appunto l'apertura. E poi è arrestato un 24enne preso con 157 kg di droga in casa in a Villa Dadda. Questo succede. Andiamo anche in Piemonte, Corriere Torino, al centro della pagina: Potenza, 82 anni, nonno volante, scala 5 volte Palazzo Piemonte, l'impresa compiuta in meno di un'ora. E poi: in cerca di follower, medici in corsia, influencer su Instagram, l'altra notizia che troviamo di spalla, insieme poi a tante altre notizie di taglio nazionale. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, a fianco alle notizie di apertura che sono di carattere nazionale c'è la politica locale: Salis da Fazio, le primarie alla gente non interessano, la sindaca: non sarò federatore del campo largo. Questo per quanto riguarda il territorio. Ma c'è anche la protesta a Genova: sciopero, corteo, i lavoratori ex Ilva in piazza per il lavoro. Cassoni, navigazione, precedenza alle balene, i moduli della diga di Genova in arrivo dalla Spagna, decalogo salva cetacei. Restiamo in Liguria, l'edizione Genova di Repubblica: Salix ex Silva, la fabbrica deve lavorare, il virgolettato, la sindaca scrive al ministro Urso, si comprino i materiali, oggi gli operai in corteo. E poi di spalla l'ex di Casale, assurdo declassare Ansaldo nucleare, al centro della pagina: 6,5 milioni ai familiari grazie alla legge Morandi, applicata la normativa varata dopo il disastro, anche borse di studio per figli orfani. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina: notizia dal territorio, alta velocità, via ai test, ma tra Vicenza e Padova servono 3 miliardi. E l'altra notizia poi da Venezia: pernottano in 3.000, stanzia 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. E sarebbe magari anche una notizia Interessante se fosse vero. Andiamo in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Prodi, l'emergenza casa in città serve alleanza pubblico-privati. Il professore, troppi 14.000 alloggi sfitti, troverebbero una risposta in 40.000 e sull'addio di Casini al Parlamento. Non lo vedo in pensione, aspetta altri eventi, il virgolettato. E poi così nella PD parte subito il Toto Nomi per un posto in Senato. Di spalla c'è più gusto, chiude con migliaia di visitatori. Altra notizia dal territorio, andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Tra le notizie di apertura, l'apertura è dedicata al Papa, c'è anche un'altra che arriva invece da Firenze, invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, due sono gravi, Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. E poi da Pistoia a San Lorenzo, 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsia i costi per il recupero, il comune spiega somme già accantonate. Ci spostiamo adesso in Lazio, cronache di Roma. L'influenza è arrivata, via la campagna per le vaccinazioni, il titolo di apertura, prima fase riservata a fragili e categorie a rischio, da novembre il siero sarà disponibile per tutti, così appunto cronache di Roma del Messaggero. E poi di spalla, pedone a rischio, incidenti al Tiburtino, petizione dei residenti. Più in basso, Garbatella, il rilancio del parco di Cavallo Pazzo. E poi al centro della pagina la fotonotizia, 10 anni di Viola Film, la festa nel segno dei VIP, l'evento parterre Borgo Ripa. C'è anche un'altra notizia di cronaca in evidenza, 4 furti dai vigili del fuoco, rubati gli attrezzi da soccorso, gli strumenti che salvano vite, fanno gola agli scassinatori. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, tra i giovanissimi scatta l'emergenza alcol, 2 minorenni ubriachi finiscono in ospedale, altri 2 ragazzini soccorsi tra Trastevere e Ponte Milvio. L'occhiello, il fenomeno, si comincia a bere sempre prima, gli adolescenti e i più esposti sono nell'ultimo weekend, il 118 è dovuto intervenire per 4 casi. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino, oltre all'apertura dedicata al Papa, in alto, in evidenza, c'è una notizia importante che arriva dal territorio. Greta morta in corsia, l'ultimo SOS, salvate il mio bimbo, non me, il virgolettato, l'ospedale di Castellammare nel Mirino, i PM indagano per duplice omicidio colposo. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato dell'Incore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché 4º italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
22: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
21: News.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
21: GR News.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
23: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
24: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
25: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
26: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 36 minuti.
21: News.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio: la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
21: Meteo.
12: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
5: Situazione critica questa mattina sul tratto lombardo della A4, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Trieste. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Ci sono anche circa 3 km di code in uscita obbligatoria a Seriate provenendo da Bergamo. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Palazzolo e Ponte Olio. Per un altro incidente, code sulla tangenziale esterna di Milano tra Gessate e il bivio per la Brebemi verso Melegnano. A Milano traffico in aumento con le prime code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In la 22 code da Campo Galliano verso la 1, verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli infine solite code per il traffico in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale e in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro.
21: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di questo lunedì 12 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Tante notizie di sport oggi dopo una domenica incandescente su tutti i fronti. Iniziamo allora dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina, così no, Amorim accusa Cardinale deluso, il Milan fa troppo poco e forse e sale la tensione. Solo Rabiot pari del Sassuolo, tecnico vittoria buttata. E poi Juve punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite Spalletti Pisacane, si sveglia Colo che risponde a Maldini di spalla. Poi testa Lazio, Gasper e Fabregas restano senza gol, i giallorossi perdono la vetta, Malen si fa cacciare, la Roma tiene a Como ma protesta e Gattuso è da record, Monza KO con Chivu, c'è solo lui. Domani il Borussia San Siro, Inter in Coppa con i big e Di Marco va in regia. In alto invece la Formula 1, Kimi, il mondo a un passo,

biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare, mercato low cost e olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter. L'immagine è quella di un esultante Gattuso, Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric, agganciato Chivu, Dalo Tito contestato al momento d'oro, Rino, ovvero Gattuso: noi non c'entriamo niente col primo posto, ma io non sono uno scappato di casa. E poi domenica c'è la Juve, ma c'è il titolo come si fa nelle breaking news in alto, Formula 1, Verstappen su Leclerc, Kimi mondiale già al prossimo Gran Premio. Di spalla Gasly, il rosso a male non c'era, il virgolettato, Roma in 10, 0-0 a Como, Giampiero duro con l'arbitro, un'espulsione da fotogramma, anche una in inferiorità, non abbiamo mai indietreggiato, ma esplode il caso per la stessa entrata di Donny, solo giallo a El Azouzi a Lecce. E questo, insomma, e questa è la polemica di questa giornata di calcio. Di taglio più basso poi Lucio, Pisacane, che lite, Juve alta tensione, 1-1 in rimonta a Cagliari, Maldini gela Vicario, Alai Begovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa finale elettrico, espulsi due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1, così la sintesi di altre due gare importanti giocate ieri. Tutto Sport, l'apertura al centro della pagina, Juve 22 tiri per un Colo, i bianconeri fermati anche da una traversa sprecano occasioni incredibili, Walter Made entra e fa pasticci, Moani assurdo non prendere tre punti, Spalletti sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere, ma grande prestazione giocando sempre così, ne vinceremo tante. Pisacane si chiede poi sempre Spalletti: io ho solo detto che sono bravi pure a perdere tempo. E in alto poi Maldini, 4 gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle e sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese. Spalletti, Pisacane, lite finali, espulsi entrambi. Al centro della pagina poi Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol con l'Udinese 20-45, la prima di 4 partite in casa su 6, Abate è chiamato a scacciare la paura degli avversari della classica, Simeone 58 giorni senza segnare. Di taglio basso Kimi reggia ad Austin, Ferrara ai Hamilton, solo Max batte Leclerc, Antonelli dal podio di Singapore a vista il titolo. E poi MotoGP in Indonesia, che poker per Noale, Rieco super Bezzecchi, l'Aprilia riapre il mondiale, Marco torna a vincere 133 giorni dopo, per l'Italia il 300° trionfo nella classe regina, in ospedale pensavo solo a questo, i complimenti anche di Sinner. Sempre sulla prima pagina di Tutto Sport, di spalla Lazio capolista da mal di testa, rivali in 10 ma che rischia fino al 3-1 di Pinamonti, Gattuso brutta ripresa, classifica da capogiro, agganciata l'Inter, Monza, Juric traballa. E poi Rabiot sgrida il brutto Milan, come si fa, si chiede, col Sassuolo rischia il KO. E poi Como il primo 0-0, Roma stop, Maren follia, furia Gasp, questo l'altro titolo che riguarda appunto i giallorossi, la delusione per il pareggio contro un Como comunque sempre molto performante. Andiamo sul Romanista, sì vincerà. Como-Roma 0-0 al Sinigaglia, primo tempo spettacolare tra due squadre forti, poi l'espulsione di Malen cambia tutto, ma la Roma resiste con cuore e lucidità, bravo Golini, ora testa alla Champions. Questo naturalmente il titolo di apertura sul quotidiano giallorosso. E poi le pagelle, difesa senza sofferenza, Mancio, Eco, d'acciaio. Di taglio basso l'allenatore Gasperini: c'è rammarico, eravamo molto fiduciosi, l'analisi del tecnico, il cartellino rosso a Maren, era ora di smetterla con i fotogrammi perché falsificano le realtà. E poi Trigoria testa al Real
Real. Oggi la ripresa, mano fasciata per Dybala, ma la gioia non preoccupa Real Madrid. Vinicius espulso, Mu non parla, i Blancos vincono col Villarreal. José evita la stampa dopo la gara. Andiamo anche uno sguardo al Laziale di questo lunedì 12 ottobre. Salutiamo capolista, naturalmente esalta la posizione in classifica della squadra biancoceleste, il quotidiano

0: della Lazio, Lazio Monza 3-1, Tavares al terzo, Isaksen al 23esimo e Pinamonti all'88esimo. Questi gol per quanto riguarda la Lazio, l'editoriale poi di Carlo Cagnetti che esulta anche se volete per questa vittoria. Il Quest, il quotidiano sportivo, al centro della pagina c'è Kimi, il mondo nelle mani, terzo a Singapore, Antonelli può vincere il titolo ad Austin, e poi in alto vicino alla testata Rabiot illude il diavolo ma il Sassuolo resta un tabù, Milan solo 1-1 di spalla, pareggio al Domus, Colomuani salva Spalletti, Cagliari, Maldini non basta, e poi di taglio più basso il primo 0-0 della Haga, Sperini vede rosso, rimpianti Como, troppi regali. Questi i titoli sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 7:47.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papaleone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata, messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
4: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano, i feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
3: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo e l'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
4: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi, anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
3: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
4: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
3: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
5: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha
2: ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio di ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Kolo Muani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Situazione critica questa mattina sul tratto lombardo della A4, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Trieste. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Ci sono anche circa 3 km di code in uscita obbligatoria a Seriate provenendo da Bergamo. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Palazzolo e Ponte Olio. Per un altro incidente code sulla tangenziale esterna di Milano tra Gessate e il bivio per la Brebemi verso Melegnano. A Milano traffico in aumento con le prime code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In la 22 code da Campo Galliano verso la 1, verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli infine solite code per il traffico in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale e in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 12 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Allora, iniziamo subito dal Financial Times, che in apertura punta sulle questioni legate allo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina. La guerra in Ucraina e gli Stati Uniti minacciano di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in seguito agli attacchi contro le raffinerie russe. I funzionari esercitano pressioni sulle capitali europee e su Kiev in seguito all'attacco sul diesel tra Trump e all'accordo naturalmente sul diesel tra Trump e Putin. E poi ancora Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Putin. Poi la Russia sarà in grado di soddisfare le richieste di gasolio di Trump, si chiede appunto il quotidiano finanziario americano. Restiamo negli Stati Uniti, Washington Post: Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio, un Senato a maggioranza democratica. Questo il titolo di apertura. I repubblicani prevedono che i democratici non confermeranno le nomine alla Corte Suprema e ai membri del governo qualora riconquistassero il controllo del Senato nelle elezioni di medio termine. Poi punti chiave del dibattito al Senato della Carolina del Sud, ma c'è anche la notizia del nuovo attacco all'aeroporto dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita promette ritorsioni contro gli Houthi dopo l'attacco all'aeroporto che ha ucciso almeno 12 persone. Questo l'ultimo risvolto, e poi secondo gli esperti legali l'indagine giudiziaria sulle reti televisive si basa su fondamenta giuridiche fragili. Ancora negli Stati Uniti il Times: gli aeroporti sauditi e yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi, almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. Gli Houthi hanno affermato che aerei sauditi hanno colpito l'aeroporto della capitale yemenita. Poi questo naturalmente è la reazione. E ancora andiamo anche su Ukrainska Pravda per quanto riguarda appunto le tensioni tra Kiev e Washington. C'è in primo piano la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. La NATO poi è convinta che l'Europa debba rafforzare il sostegno all'Ucraina per dissuadere Putin, e ancora von der Leyen ha annunciato ulteriori finanziamenti per droni e missili per l'Ucraina. C'è anche un richiamo ad un'agenzia, ad Axios: con la tregua energetica Trump intendeva solo fermare gli attacchi alle raffinerie. E poi il richiamo dalla prima pagina del Financial Times: gli Stati Uniti minacciano di interrompere le forniture di armi all'Ucraina nell'ambito del programma PURL. Ci spostiamo adesso sui quotidiani medio orientali. Il Jerusalem Post, che naturalmente punta sugli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh, Israele, adesso l'apertura: l'escalation degli Houthi evidenzia gli interessi comuni in gioco tra Arabia Saudita e Israele, questo è il titolo. E poi: l'Arabia Saudita ha bisogno di alleati contro gli Houthi, ma si rivolgerà ad Israele? La domanda appunto che si chiede. E poi ancora Arez, il titolo di apertura: 54 paesi, 110 sanzioni, Israele sta camminando nel sonno verso un boicottaggio globale. Questa è la lettura. Israele, il nuovo Sudafrica, la mappa dei paesi che impongono sanzioni a Israele si sta ampliando, anche se la minaccia alle importazioni di armi è arginata dal potere di veto di Donald Trump, ma il prossimo presidente potrebbe essere meno amichevole e ridurre l'arsenale di Israele. E ancora ce ne andiamo adesso sul Guardian: la notizia di apertura, dall'Ucraina Trump annuncia un cessate il fuoco parziale nella guerra in Ucraina, mentre Zelensky afferma che l'accordo è una novità anche per lui. In precedenza il presidente ucraino aveva respinto l'appello degli Stati Uniti a Kiev affinché cessasse i bombardamenti sulle raffinerie petrolifere, affermando che Mosca deve prima porre fine agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, una sorta di presa di coscienza di quello che era appunto di quella che era l'indicazione del presidente ucraino. Ma c'è evidentemente ancora il dubbio che questo accordo possa veramente non essere mai stato raggiunto tra le parti interessate. Ci spostiamo anche sul Times, restiamo in Gran Bretagna: rivelato quasi 2 milioni di persone che percepiscono sussidi di malattia non sono state sottoposte a controlli. Un'inchiesta del Times sul welfare ha rivelato che i richiedenti ricevono pagamenti fino a 16 anni dopo la data prevista per la rivalutazione dei loro diritti. E poi, altra notizia: la tregua tra Russia e Ucraina voluta da Trump è una novità per me, afferma appunto Zelensky. Notizie abbiamo trovato anche sull'altro quotidiano britannico. Adesso ci spostiamo invece in Francia, Le Monde: elezioni presidenziali 2027, Raphaël Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, affronta la sfida di mobilitare la famiglia socialdemocratica per la battaglia. Questo il titolo principale di apertura di Le Monde. Il co-presidente di Place Publique, vincitore al primo turno di domenica, ha proclamato la rottura con il macronismo e la fine dell'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra, affermando al contempo che il principale avversario rimane l'estrema destra. Anche Le Figaro apre con questa notizia: elezioni presidenziali 2027, il vincitore delle primarie al primo turno, Raphaël Glucksmann, diventa il candidato della sinistra non melinconista. Il titolo appunto delle Figaro. Andiamo anche sul Tagesspiegel: Berlino respinge con veemenza il bilancio europeo proposto. Merz si trova ad affrontare un serio conflitto con Bruxelles, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Sempre per quanto riguarda i quotidiani tedeschi, il Der Spiegel, di taglio più basso, cambio di rotta, a ricominciare da capo. Merz deve presentare un piano per ciò che accadrà dopo questo definito disastro appunto dal quotidiano. Ci spostiamo anche in Spagna, il País. Rafián sarà candidato per l'ERC e potrà organizzare eventi con Podemos al di fuori della Catalogna per mobilitare la sinistra, il titolo di apertura. E poi Sánchez chiede alla Corte Suprema di fermare il tentativo di abuso di potere da parte di Feijóo e Abascal e di consentire ai discendenti degli esiliati di votare. Chiudiamo anche con uno sguardo in Sud America, andiamo in Brasile con O Globo. Il giudice sospende la decisione di Nunes Marquez e autorizza il canale WhatsApp Lula's Army. Il presidente della TSE, che è la Corte Superiore, ha scavalcato l'ispettore generale e ha ordinato la chiusura del canale sostenendo che diffondesse notizie false. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 4 minuti.
6: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
9: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
10: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
10: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
8: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che ha chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo si pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh con 13 morti e oltre 300 feriti, ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica e le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
11: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte parte di Mattarella. Sul nuovo testo, ma per smontarlo, si compatta anche il centro-sinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera, parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
8: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di A per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
8: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane. Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato
14: Comitato Europeo. Naturalmente si spera che avanzando questa richiesta i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
15: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
17: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra l'annuncio della malattia del Papa alle tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, ma anche con l'Europa sull'energia, e c'è anche tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Allora partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il virgolettato con tanto di foto di Papa Leone XIV: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Prevost è stato individuato in una fase iniziale, dice, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. E ancora la trasparenza, lo stile di Leone, l'americano, la salute ai pontefici, di spalla poi dentro il Vaticano, il fisico in forma e la fiducia per il recupero, l'opneumologo Harari, cos'è quando è necessario intervenire. Poi il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. L'altra notizia principale, Ucraina, tregua energetica ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro, l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi c'è la politica, il campo largo, Schlein-Conte, il duello è sui veti agli alleati. A proposito di alleati, sentiamo le parole di Nicola Fratolianni.
18: Andremo alle elezioni con un'alleanza solida, credibile, con un programma coraggioso per cambiare il paese e migliorare la vita di milioni di persone. Il nome lo sceglieremo quando sarà necessario e se sarà necessario. Ma sono tutte questioni irrilevanti. Quello che serve è un programma che cambi la vita delle persone che oggi non ce la fanno più, che alzi i salari, che redistribuisca la ricchezza, che affronti la catastrofe climatica, che si schieri per la pace, per il diritto internazionale, contro la guerra e la prepotenza.
17: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, la trasferta di studi contestata, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, poi nei 7 anni di coma non resto mai da solo, Filippo Andretta, figlio di Beniamino. L'editoriale invece è dedicato alla politica, Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali, 5 dagli anni 90. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura completamente dedicata, anzi in parte dedicata al Papa, Papa. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale. L'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. E poi l'altra apertura sull'altra metà del quotidiano, la prima pagina: Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevo nulla. E poi il presidente americano e gli altri coccodrilli e l'approfondimento di Concita De Gregorio. La politica: Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. Allora sentiamo proprio le parole del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein.
19: Penso che prima si va a votare meglio è per il Paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. La cosa incredibile è che Meloni non dica al Paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
17: Dalla Francia, Glucksmann vince le primarie a sinistra, sono l'anti, Le Pen e il riquadro che troviamo a fianco alla notizia di politica internazionale. Di taglio più basso, la polemica, Reggio Emilia, il caso del questionario per i professori ebrei e poi l'indagine, quelle ricerche web sulle ricina che cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus, un nodulo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano le è vicino, nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, le nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. In alto poi i mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, procuratore capo di Palermo così riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Di spalla c'è il dibattito Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. Al centro della pagina la fotonotizia, la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertice della difesa europea nel mirino di Putin. E poi ancora la polemica in Emilia, prof ebrei in visita con Dannino, Israele e bufera a Reggio Emilia. Di taglio basso poi, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di vertical runner e l'impresa a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano che punta sulle questioni internazionali. In apertura, al centro della pagina, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi e la minaccia del tycoon. E c'è il fotomontaggio, il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. E poi ancora Salis non federa su Renzi, Conte chiede garanzia a Elly che si svincola. Al centro della pagina poi il Fatto Economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male. Andiamo sul Messaggero, anche qui Papa Leone, un nodulo mi operano, annuncio all'Angelus, il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò in un intervento al polmone. Poi al centro della pagina Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'edicola, la sinistra e il tabù della sicurezza, la verità, l'apertura, il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra, tra parentesi, dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati dalle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per i minori stranieri. Questa è l'apertura. E poi contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei CCNL per 6,5 milioni di addetti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato dell'Incore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
21: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 24 minuti.
22: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Papaleone XIV si prepara ad intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso ed il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza postoperatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
23: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
22: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo e l'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
23: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
22: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzioni fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime massime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
23: La cronaca a Roma: proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
22: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
0: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
22: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Il corsivo a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane. Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che avanzando questa richiesta i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se si è ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
1: Meteo.
15: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
3: Situazione ancora critica in A4, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Trieste. Nel tratto chiuso vi sono ancora circa 3 km di veicoli bloccati, circa 3 km di code inoltre in uscita obbligatoria a Seriate provenendo da Bergamo. Altra criticità in A14, dove per materiali dispersi in carreggiata è stata disposta la chiusura tra Termoli e Poggio Imperiali in entrambe le direzioni. Ci sono adesso 2 km di code in uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. Per quanto riguarda le altre notizie, il traffico è in rapido aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code tratti sulle principali vie di accesso al capoluogo lombardo, inclusi il tratto urbano della 4 e le tre tangenziali, per un incidente inoltre circa 4 km di code sulla tangenziale esterna tra Gessate e il bivio per la Brebemi verso Merignano. In Liguria code per un incidente in A10 tra Voltri e Pegli verso Genova. Verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code poi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code per il traffico in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro.
1: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. L'edizione Milano del Corriere della Sera in primo piano: sicurezza, sesto ora e un caso, bande giovanili, cani usati come armi, residenti non siamo più liberi di uscire di casa. Verso le elezioni, viaggio in una delle città simbolo dell'Interland milanese tra rapine, spaccio, risse e aggressioni. E poi il racconto: l'ex Stalingrado fra terza età e grattacieli e zone rosse. Di taglio più basso, città studi, agguato con rapina, Fabrizio Corona, il raid con il cacciavite, uno so chi è il virgolettato. E poi al centro della pagina la fotonotizia: Palazzo Dugnani al top, 100.000 visitatori in tutta la Lombardia per le giornate della FAI. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: Forza Italia blinda Perego, Lega primaria, ancora muro contro muro, Tajani dopo le scintille con gli alleati non cede sul nome, nessuna divisione ma vogliamo governare Milano, il virgolettato, il Carroccio insiste sui gazebo, piscina, il sottosegretario sbattuto in TV senza dialogo, Sardone e Vincente. In alto poi gli altri due richiami per i casi di ictus: Niguarda manda a casa l'ambulanza con l'attacco, e poi ok classico amaro per Milano, in fiera vince Bolzano 4-3. C'è il commento anche per quanto riguarda la politica di Giannino della Frattina: calabresi, Maiorino e sinistra, più vera, questo l'editoriale. Di taglio basso poi: morti due cercatori di funghi, corpi trovati grazie ai droni. Andiamo su Brescia Oggi, quindi restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura: rete Alzheimer nelle case di riposo, valanga di ricorsi, si moltiplicano le vertenze, di spalla l'emergenza, povertà infantile una sofferenza per 5.000 bambini. Ma c'è anche un'altra notizia: zona San Faustino, spray e fuochi d'artificio, i pericoli della Movida, così appunto il quotidiano bresciano. Da Brescia andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: sfratti, ce n'è uno al giorno, corre un piano casa nella bergamasca, i dati sull'emergenza abitativa nel corso del 2025, seguiti 360 provvedimenti nella nostra provincia, nell'80% dei casi la causa è la morosità, così appunto l'apertura. E poi è arrestato un 24enne preso con 157 kg quili di droga in casa a Villa Dadda. Questo succede. Andiamo anche in Piemonte, Corriere Torino, al centro della pagina: Potenza, 82 anni, nonno volante, scala 5 volte Palazzo Piemonte, l'impresa compiuta in meno di un'ora. E poi in cerca di follower, medici in corsia, influencer su Instagram, l'altra notizia che troviamo di spalla, insieme poi a tante altre notizie di taglio nazionale. Andiamo anche in Liguria, il Secolo XIX, a fianco alle notizie di apertura che sono di carattere nazionale, c'è la politica locale. Salis da Fazio, le primarie alla gente non interessano, la sindaca: non sarò federatore del Campo Largo. Questo per quanto riguarda il territorio, ma c'è anche la protesta a Genova, sciopero, corteo, i lavoratori ex Ilva in piazza per il lavoro. Cassoni, navigazione, precedenza alle balene, i moduli della diga di Genova in arrivo dalla Spagna, decalogo salva cetacei. Restiamo in Liguria, l'edizione Genova di Repubblica: Sarix ex Ilva, la fabbrica deve lavorare, il virgolettato, la sindaca scrive al ministro Urso: si comprino i materiali, oggi gli operai in corteo. E poi di spalla Alexa di Casale: assurdo declassare Ansaldo nucleare. Al centro della pagina: 6,5 milioni ai familiari grazie alla legge Morandi, applicata la normativa varata dopo il disastro, anche borse di studio per figli orfani. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina notizia dal territorio: alta velocità via ai test, ma tra Vicenza e Padova servono 3 miliardi. E l'altra notizia poi da Venezia: pernottano in 3.000, stanzia 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. E sarebbe magari anche una notizia interessante se fosse vero. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Prodi, l'emergenza casa in città, serve alleanza pubblico-privati, il professore: troppi 14.000 alloggi sfitti, troverebbero una risposta in 40.000, e sull'addio di Casini al Parlamento: non lo vedo in pensione, aspetta altri eventi, il virgolettato. E poi così nella PD parte subito il Totonomi per un posto in Senato. Di spalla c'è più gusto, chiude con migliaia di visitatori. Altra notizia dal territorio, andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Tra le notizie di apertura, l'apertura è dedicata al Papa, c'è anche un'altra che arriva invece da Firenze: invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, 2 sono gravi. Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. E poi da Pistoia, San Lorenzo: 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsia i costi per il recupero, il comune spiega: somme già accantonate. Ci spostiamo adesso in Lazio, cronache di Roma. L'influenza è arrivata, via la campagna per le vaccinazioni, il titolo di apertura: prima fase riservata a fragili e categorie a rischio, da novembre il siero sarà disponibile per tutti, così appunto cronache di Roma del Messaggero. E poi di spalla: pedoni a rischio, incidenti al Tiburtino, petizione dei residenti. Più in basso Garbatella, il rilancio del parco di Cavallo Pazzo. E poi al centro della pagina la fotonotizia: 10 anni di Viola Film, la festa nel segno dei VIP, l'evento parterre Borgo Ripa. C'è anche un'altra notizia di cronaca in evidenza: 4 furti dai vigili del fuoco, rubati gli attrezzi da soccorso, gli strumenti che salvano vite, fanno gola agli scassinatori. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina: tra i giovanissimi scatta l'emergenza alcol, 2 minorenni ubriachi finiscono in ospedale, altri 2 ragazzini soccorsi tra Trastevere e Ponte Milvio. L'occhiello: il fenomeno, si comincia a bere sempre prima, gli adolescenti e i più esposti, sono nell'ultimo weekend il 118 è dovuto intervenire per 4 casi. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino: oltre all'apertura dedicata al Papa, in alto in evidenza c'è una notizia importante che arriva dal territorio: Greta morta in corsia, l'ultimo SOS, salvate il mio bimbo, non me, il virgolettato, l'ospedale di Castellammare nel Mirino, i PM indagano per duplice omicidio colposo. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 42 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il corsivo.
6: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
7: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi

0: del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
1: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne, notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di questo lunedì 12 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Tante notizie di sport oggi dopo una domenica incandescente su tutti i fronti. Iniziamo allora dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina, così no, Amorim accusa Cardinale deluso, il Milan fa troppo poco e forse e sale la tensione. Solo Rabiot pari del Sassuolo, il tecnico vittoria buttata. E poi Juve, punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite Spalletti Pisacane, si sveglia Colo che risponde a Maldini. Di spalla poi testa Lazio, Gasper e Fabregas restano senza gol, i giallorossi perdono la vetta, Malen si fa cacciare, la Roma tiene a Como ma protesta e Gattuso è da record, Monza KO con Chivu, c'è solo lui. Domani il Burgia San Siro, Inter in Coppa con i big e Di Marco va in regia. In alto invece la Formula 1, Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin per essere decisiva. C'è proprio la foto del giovanissimo campione italiano della Mercedes. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, scappato in testa leader Gattuso, Monza ha battuto 3-1 ma i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare, mercato low cost, olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter, l'immagine è quella di un esultante Gattuso, Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric, agganciato Chivu, Dalotito contestato al momento d'oro, Rino, ovvero Gattuso, noi non c'entriamo niente col primo posto ma io non sono uno scappato di casa. E poi domenica c'è la Juve, ma c'è il titolo come si fa nelle breaking news in alto, Formula 1, Verstappen sulle Leclerc, Kimi mondiale già al prossimo Gran Premio. Di spalla Gasly, il rosso a male non c'era, il virgolettato, Roma in 10, 0-0 a Como, Giampiero duro con l'arbitro, un'espulsione da fotogramma, anche una in inferiorità, non abbiamo mai indietreggiato, ma esplode il caso per la stessa entrata di Donny, solo giallo a El Azouzi. a Lecce, questa è la polemica di questa giornata di calcio. Di taglio più basso poi Lucio, Pisacane, Chellite, Juve alta tensione 1-1 in rimonta a Cagliari, Maldini gela Vicario, alla Ibegovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa finale elettrico, espulsi due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1, così la sintesi di altre due gare importanti giocate ieri. Tutto Sport, l'apertura al centro della pagina, Juve 22 tiri per un Colo, i bianconeri fermati anche da una traversa sprecano occasioni incredibili, Waltemade entra e fa pasticci, Moani assurdo non prendere tre punti, Spalletti sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere ma grande prestazione giocando sempre così, ne vinceremo tante, Pisacane si chiede poi sempre Spalletti, io ho solo detto che sono bravi pure a perdere tempo, e in alto poi Maldini, 4 gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle e sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese, Spalletti, Pisacane, lite finali, espulsi entrambi. Al centro della pagina poi Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol con l'Udinese 20-45, la prima di 4 partite in casa su 6, Abate è chiamato a scacciare la paura degli avversari della classica, Simeone 58 giorni senza segnare, di taglio basso Kimi reggia ad Austin, Ferrara ai Hamilton, solo Max batte Leclerc, Antonelli dal podio di Singapore a vista il titolo, e poi MotoGP in Indonesia che poker per Noale, Rieco super Bezzecchi, l'Aprilia riapre il mondiale, Marco torna a vincere 133 giorni dopo, per l'Italia il 300° trionfo nella classe regina, in ospedale pensavo solo a questo, i complimenti anche di Sinner. Sempre sulla prima pagina di Tutto Sport, di spalla Lazio capolista da mal di testa, rivali in 10 ma che rischia fino al 3-1 di Pinamonti, Gattuso brutta ripresa, classifica da capogiro, agganciata l'Inter, Monza, Juric traballa, e poi Rabiot sgrida il brutto Milan, come si fa, si chiede, col Sassuolo rischia il KO, e poi Como il primo 0-0, Roma stop, Maren follia, furia gasp, questo l'altro titolo che riguarda appunto i giallorossi, la delusione per il pareggio contro un Como comunque sempre molto performante. Andiamo sul Romanista, sì vincerà, Como-Roma 0-0 al Sinigaglia, primo tempo spettacolare tra due squadre forti, poi l'espulsione di Malen cambia tutto, ma la Roma resiste con cuore e lucidità, bravo Golini, ora testa alla Champions, questo naturalmente il titolo di apertura sul quotidiano giallorosso, e poi le pagelle difesa senza sofferenza, Mancio, Eco, d'acciaio. Di taglio basso l'allenatore Gasperini, c'è rammarico, eravamo molto fiduciosi, l'analisi del tecnico, il cartellino rosso a Maren, era ora di smetterla con i fotogrammi perché falsificano le realtà, e poi Trigoria testa al Real, oggi la ripresa, mano fasciata per Dybala, ma la gioia non preoccupa. Real Madrid, Vinicius espulso, Mu non parla, i Blancos vincono col Villarreal, José evita la stampa dopo la gara. Andiamo anche uno sguardo al laziale di questo lunedì 12 ottobre, salutiamo capolista, naturalmente esalta la posizione in classifica della squadra biancoceleste, il quotidiano della Lazio, Lazio-Monza 3-1, Tavares al terzo, Isaksen al 23° e Pinamonti all'88°, questi gol per quanto riguarda la Lazio, l'editoriale poi di Carlo Cagnetti che esulta anche se volete per questa vittoria. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina c'è Kimi, il mondo nelle mani, terzo a Singapore, Antonelli può vincere il titolo ad Austin, e poi in alto vicino alla testata Rabiot illude il diavolo ma il Sassuolo resta un tabù, Milan solo 1-1, di spalla pareggio al Domus, Colo Muani salva Spalletti, Cagliari Maldini non basta, e poi di taglio più basso il primo 0-0 dell'Aga, Gasperini vede rosso, rimpianti Como, troppi regali, questi i titoli sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato del Lincore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 8:59.
7: Il corsivo.
8: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
9: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché perché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
2: GR News.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 9:03.
2: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti, e raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Djibouti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Djibouti con a bordo 305 persone, 80 finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il corsivo
8: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
9: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra l'annuncio della malattia del Papa alle tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, ma anche con l'Europa sull'energia, e c'è anche tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Allora partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il virgolettato con tanto di foto di Papa Leone XIV: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Prevost è stato individuato in una fase iniziale, dice, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. E ancora la trasparenza, lo stile di Leone l'americano, la salute e i pontefici, di spalla poi dentro il Vaticano, il fisico in forma e la fiducia per il recupero, l'opneumologo Harari, cos'è quando è necessario intervenire. Poi il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. L'altra notizia principale, Ucraina, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro, l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi c'è la politica, il campo largo, Schlein-Conte, il duello è sui veti agli alleati. A proposito di alleati, sentiamo le parole di Nicola Fratoliani.
18: Andremo alle elezioni con un'alleanza solida, credibile, con un programma coraggioso per cambiare il paese e migliorare la vita di milioni di persone. Il nome lo sceglieremo quando sarà necessario e se sarà necessario. Ma sono tutte questioni irrilevanti. Quello che serve è un programma che cambi la vita delle persone che oggi non ce la fanno più, che alzi i salari, che redistribuisca la ricchezza, che affronti la catastrofe climatica, che si schieri per la pace, per il diritto internazionale, contro la guerra e la prepotenza.
3: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, la trasferta di studi contestata a Buffera Reggio Emilia sugli educatori da Israele, poi nei 7 anni di coma non resto mai da solo, Filippo Andretta, figlio di Beniamino. L'editoriale invece è dedicato alla politica, Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali, 5 dagli anni 90. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura completamente dedicata, anzi in parte dedicata al Papa. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. E poi l'altra apertura sull'altra metà del quotidiano, la prima pagina, Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevo nulla, e poi il presidente americano e gli altri coccodrilli. L'approfondimento di Concita De Gregorio. La politica, Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. Allora sentiamo proprio le parole del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein.
19: Penso che prima si va a votare meglio è per il Paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. La cosa incredibile è che Meloni non dica al Paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
3: Dalla Francia, Glucksmann vince le primarie a sinistra, sono l'anti, Le Pen e il riquadro che troviamo a fianco alla notizia di politica internazionale, di taglio più basso, la polemica, Reggio Emilia, il caso del questionario per i professori ebrei e poi l'indagine, quelle ricerche web sulle ricina che cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice, durante l'Angelus ho un nodulo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano le è vicino, nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, le nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. In alto poi mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, procuratore capo di Palermo così riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Di spalla c'è il dibattito Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. Al centro della pagina la fotonotizia, la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertice della difesa europea nel mirino di Putin, e poi ancora la polemica in Emilia, prof ebrei in visita con Dannino, Israele e Bufera a Reggio Emilia. Di taglio basso poi, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di vertical runner e l'impresa a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano che punta sulle questioni internazionali. In apertura, al centro della pagina, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraino, se no addio armi e la minaccia del tycoon. E c'è il fotomontaggio, il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. E poi ancora e Salis non federa su Renzi, Conte chiede garanzia a Elly che si svincola. Al centro della pagina poi il Fatto Economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male. Andiamo sul Messaggero, anche qui Papa Leone, un nodulo mi operano, annuncio all'Angelus, il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò in un intervento al polmone. Poi al centro della pagina Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'edicola, la sinistra e il tabù della sicurezza. La verità, l'apertura, il PD si pente della tassa Alleanza per il Clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra, tra parentesi, dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati dalle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore: criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per i minori stranieri. Questa è l'apertura. E poi contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei CCNL per 6,5 milioni di addetti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina a Rio de Janeiro il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato del Lincore Guarano, che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
22: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
16: Sono le 9:19.
23: News.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
24: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
25: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse. diverse.
24: Politica: il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
25: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
24: Lo sport: per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a -2. Pari anche per Juventus e Cagliari, e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
25: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. L'edizione Milano del Corriere della Sera, in primo piano: sicurezza, sesto, ora è un caso, bande giovanili, cani usati come armi, residenti non siamo più liberi di uscire di casa. Verso le elezioni, viaggio in una delle città simbolo dell'Interland milanese tra rapine, spaccio, risse e aggressioni. E poi il racconto: l'ex Stalingrado fra terza età e grattacieli e zone rosse. Di taglio più basso, città studi, agguato con rapina, Fabrizio Corona, il raid con il cacciavite, uno so chi è il virgolettato. E poi al centro della pagina la fotonotizia: Palazzo Dugnani al top, 100.000 visitatori in tutta la Lombardia per le giornate della FAI. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: Forza Italia blinda Perego, Lega primaria, ancora muro contro muro, Tajani dopo le scintille con gli alleati, non c'è sul nome, nessuna divisione, ma vogliamo governare Milano, il virgolettato, il carroccio insiste sui gazebo, piscina, il sottosegretario sbattuto in TV senza dialogo, Sardone e Vincente. In alto poi gli altri due richiami per i casi di ictus: Niguarda manda a casa l'ambulanza con l'attacco, e poi ok, classico amaro per Milano, in fiera vince Bolzano 4-3. C'è il commento anche per quanto riguarda la politica di Giannino Della Frattina: calabresi, Maiorino e sinistra, più vera, questo l'editoriale. Di taglio basso poi: morti due cercatori di funghi, corpi trovati grazie ai droni. Andiamo su Brescia Oggi, quindi restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura: rete Alzheimer nelle case di riposo, valanga di ricorsi, si moltiplicano le vertenze di spalla, l'emergenza, povertà infantile, una sofferenza per 5.000 bambini. Ma c'è anche un'altra notizia: zona San Faustino, spray e fuochi d'artificio, i pericoli della Movida, così appunto il quotidiano bresciano. Da Brescia andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: sfratti, ce n'è uno al giorno, corre un piano a casa nella bergamasca, i dati sull'emergenza abitativa nel corso del 2025, seguiti 360 provvedimenti nella nostra provincia, nell'80% dei casi la causa è la morosità, così appunto l'apertura. E poi arrestato un 24enne preso con 157 kg quintili di droga in casa a Villa Dadda. Questo succede. Andiamo anche in Piemonte, Corriere Torino, al centro della pagina: Potenza, 82 anni, nonno volante, scala 5 volte Palazzo Piemonte, l'impresa compiuta in meno di un'ora. E poi, in cerca di follower, medici in corsia e influencer su Instagram, l'altra notizia che troviamo di spalla, insieme poi a tante altre notizie di taglio nazionale. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, a fianco alle notizie di apertura che sono di carattere nazionale, c'è la politica locale. Salis da Fazio, le primarie alla gente non interessano, la sindaca: non sarò federatore del campo largo. Questo per quanto riguarda il territorio. Ma c'è anche la protesta a Genova: sciopero, corteo, i lavoratori ex Ilva in piazza per il lavoro. Cassoni, navigazione, precedenza alle balene, i moduli della diga di Genova in arrivo dalla Spagna, decalogo salva cetacei. Restiamo in Liguria, l'edizione Genova di Repubblica: Salix ex Ilva, la fabbrica deve lavorare, il virgolettato, la sindaca scrive al ministro Urso: si comprino i materiali, oggi gli operai in corteo. E poi di spalla l'ex di Casale: assurdo declassare Ansaldo nucleare. Al centro della pagina: 6,5 milioni ai familiari grazie alla legge Morandi, applicata la normativa varata dopo il disastro, anche borse di studio per figli orfani. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre. Al centro della pagina: notizia dal territorio, alta velocità via ai test, ma tra Vicenza e Padova servono 3 miliardi. E l'altra notizia poi da Venezia: pernottano in 3.000, stanzia 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. E sarebbe magari anche una notizia interessante se fosse vero. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Prodi, l'emergenza casa in città, serve alleanza pubblico-privati, il professore: troppi 14.000 alloggi sfitti, troverebbero una risposta in 40.000, e sull'addio di Casini al Parlamento: non lo vedo in pensione, aspetta altri eventi, il virgolettato. E poi così nel PD parte subito il Totonomi per un posto in Senato. Di spalla c'è più gusto, chiude con migliaia di visitatori. Altra notizia dal territorio, andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Tra le notizie di apertura, l'apertura è dedicata al Papa, c'è anche un'altra che arriva invece da Firenze: invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, 2 sono gravi, Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. E poi da Pistoia a San Lorenzo: 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsia i costi per il recupero, il comune spiega: somme già accantonate. Ci spostiamo adesso in Lazio, cronache di Roma: l'influenza è arrivata, via la campagna per le vaccinazioni, il titolo di apertura: prima fase riservata a fragili e categorie a rischio, da novembre il siero sarà disponibile per tutti. Così appunto cronache di Roma del Messaggero. E poi di spalla: pedoni a rischio, incidenti al Tiburtino, petizione dei residenti. Più in basso: Garbatella, il rilancio del parco di Cavallo Pazzo. E poi al centro della pagina la fotonotizia: 10 anni di Viola Film, la festa nel segno dei VIP, l'evento parterre Borgo Ripa. C'è anche un'altra notizia di cronaca in evidenza: 4 furti dai vigili del fuoco, rubati gli attrezzi da soccorso, gli strumenti che salvano vite, fanno gola agli scassinatori. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera: al centro della pagina, tra i giovanissimi scatta l'emergenza alcol, 2 minorenni ubriachi finiscono in ospedale, altri 2 ragazzini soccorsi tra Trastevere e Ponte Milvio. L'occhiello, il fenomeno: si comincia a bere sempre prima, gli adolescenti e i più esposti sono nell'ultimo weekend, il 118 è dovuto intervenire per 4 casi. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino: oltre all'apertura dedicata al Papa, in alto, in evidenza, c'è una notizia importante che arriva dal territorio: Greta morta in corsia, l'ultimo SOS, salvate il mio bimbo, non me, il virgolettato, l'ospedale di Castellammare nel Mirino, i PM indagano per duplice omicidio colposo. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Economy News. Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 9 e 34 minuti.
10: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo, sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
5: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
11: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
5: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
12: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Il corsivo
14: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
15: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto
4: auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
23: Meteo.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne, notiziari per entrare nel nuovo giorno.

deluso, il Milan fa troppo poco e forse sale la tensione. Solo Rabiot pari del Sassuolo, il tecnico vittoria buttata. E poi Juve, punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, Lite, Spalletti, Pisacane, si sveglia Colo che risponde a Maldini, di spalla poi testa Lazio, Gasper e Fabregas restano senza gol, i giallorossi perdono la vetta, Malen si fa cacciare, la Roma tiene a Como ma protesta, Gattuso è da record, Monza KO con Chivu, c'è solo lui. Domani il Borussia San Siro, Inter in Coppa con i big e Di Marco va in regia. In alto invece la Formula 1, Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin per essere decisiva, c'è proprio la foto del giovanissimo campione italiano della Mercedes. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, scappato in testa leader Gattuso, Monza ha battuto 3-1 ma i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare, mercato low cost e olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter, l'immagine è quella di un esultante Gattuso, Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric, agganciato Chivu, Dalotito contestato al momento d'oro, Rino, ovvero Gattuso, noi non c'entriamo niente col primo posto ma io non sono uno scappato di casa. E poi domenica c'è la Juve, ma c'è il titolo come si fa nelle breaking news in alto, Formula 1, Verstappen sulle Leclerc, Kimi mondiale già al prossimo Gran Premio, di spalla Gasly, il rosso a mare non c'era, il virgolettato, Roma in 10, 0-0 a Como, Giampiero duro con l'arbitro, un'espulsione da fotogramma, anche una in inferiorità, non abbiamo mai indietreggiato, ma esplode il caso per la stessa entrata di Donny, solo giallo a El Azuzi a Lecce, e questo insomma e questa è la polemica di questa giornata di calcio. Di taglio più basso poi Lucio, Pisacane, Chellite, Juve alta tensione 1-1 in rimonta a Cagliari, Maldini gela Vicario, Alai Begovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa finale elettrico, espulsi due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1, così la sintesi di altre due gare importanti giocate ieri. Tutto Sport, l'apertura al centro della pagina, Juve 22 tiri per un Colo, i bianconeri fermati anche da una traversa sprecano occasioni incredibili, Waltemade entra e fa pasticci, Moani assurdo non prendere tre punti, Spalletti sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere ma grande prestazione giocando sempre così, ne vinceremo tante, Pisacane si chiede poi sempre Spalletti, io solo detto che sono bravi pure a perdere tempo, e in alto poi Maldini, 4 gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle e sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese, Spalletti, Pisacane, lite finali, espulsi entrambi. Al centro della pagina poi Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol con l'Udinese 20-45, la prima di 4 partite in casa su 6, Abate chiamato a scacciare la paura degli avversari della classica, Simeone 58 giorni senza segnare, di taglio basso Kimi reggia ad Austin, Ferrara ai Hamilton, solo Max batte Leclerc, Antonelli dal podio di Singapore a vista il titolo, e poi MotoGP in Indonesia che poker per Noale, Rieco super Bezzecchi, l'Aprilia riapre il mondiale, Marco torna a vincere 133 giorni dopo, per l'Italia il 300° trionfo nella classe regina, in ospedale pensavo solo a questo, i complimenti anche di Sinner, sempre sulla prima pagina di Tutto Sport, di spalla Lazio capolista da mal di testa, rivali in 10 ma che rischia fino al 3-1 di Pinamonti, Gattuso brutta ripresa, classifica da capogiro, agganciata l'Inter, Monza, Juric traballa, e poi Rabiot grida sgrida il brutto Milan, come si fa, si chiede, col Sassuolo rischia il KO, e poi Como il primo 0-0, Roma stop, Maren follia, furia Gasp, questo l'altro titolo che riguarda appunto i giallorossi, la delusione per il pareggio contro un Como comunque sempre molto performante. Andiamo su
sul Romanista. Sì, vincerà. Como-Roma 0-0 al Sinigaglia, primo tempo spettacolare tra due squadre forti, poi l'espulsione di Malen cambia tutto, ma la Roma resiste con

0: cuore, lucidità. Bravo Golini, ora testa alla Champions, questo naturalmente è il titolo di apertura sul quotidiano giallorosso, e poi le pagelle difesa senza sofferenza, Mancio, Eco, D'Acciaio. Di taglio basso l'allenatore Gasperini, c'è rammarico, eravamo molto fiduciosi, l'analisi del tecnico, il cartellino rosso a Maren, era ora di smetterla con i fotogrammi perché falsificano le realtà. E poi Trigoria testa al Real, oggi la ripresa, mano fasciata per Dybala, ma la gioia non preoccupa. Real Madrid, Vinicius espulso, Mu non parla, i Blancos vincono col Villarreal, Osè evita la stampa dopo la gara. Andiamo anche uno sguardo al laziale di questo lunedì 12 ottobre. Salutiamo capolista, naturalmente esalta la posizione in classifica della squadra biancoceleste, il quotidiano della Lazio. Lazio Monza 3-1, Tavares al terzo, Isaksen al 23esimo e Pinamonti all'88esimo. Questi gol per quanto riguarda la Lazio. L'editoriale poi di Carlo Cagnetti, che esulta anche, se volete, per questa vittoria. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina c'è Chimi, il mondo nelle mani, terzo a Singapore, Antonelli può vincere il titolo ad Austin, e poi in alto, vicino alla testata, Rabio illude il diavolo, ma il Sassuolo resta un tabù. Milan solo 1-1, di spalla pareggio al Domus. Colomuani salva Spalletti, Cagliari, Maldini non basta. E poi di taglio più basso, il primo 0-0 dell'Aga, Gasperini vede rosso, rimpianti Como, troppi regali. Questi i titoli sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato dell'Incore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 9:52 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. i medici ritengono opportuno intervenire.
6: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
5: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
4: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh con 13 morti e oltre 300 feriti, ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica e le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
7: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
4: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai Vigili del Fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimane rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia all'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di A per i rossoblù. 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 59 minuti.
5: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
8: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
9: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
8: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
7: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. Le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendo pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica e le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
10: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
7: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
7: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Il corsivo.
13: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese, per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
15: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
17: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra l'annuncio della malattia del Papa alle tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, ma anche con l'Europa sull'energia, e c'è anche tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Allora partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il virgolettato con tanto di foto di Papa Leone XIV: ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Prevost è stato individuato in una fase iniziale, dice, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. E ancora la trasparenza, lo stile di Leone l'americano, la salute ai pontefici, di spalla poi dentro il Vaticano, il fisico in forma e la fiducia per il recupero, l'opneumologo Harari, cos'è quando è necessario intervenire. Poi il cardinale Semeraro ci ha parlato come un padre fa con i figli. L'altra notizia principale, Ucraina, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro, l'annuncio del tycoon, i russi frenano. E poi c'è la politica, il campo largo, Schlein-Conte, il duello è sui veti agli alleati. A proposito di alleati, sentiamo le parole di Nicola Fratolianni.
18: Andremo alle elezioni con un'alleanza solida, credibile, con un programma coraggioso per cambiare il paese e migliorare la vita di milioni di persone. Il nome lo sceglieremo quando sarà necessario e se sarà necessario. Ma sono tutte questioni irrilevanti. Quello che serve è un programma che cambi la vita delle persone che oggi non ce la fanno più, che alzi i salari, che redistribuisca la ricchezza, che affronti la catastrofe climatica, che si schieri per la pace, per il diritto internazionale, contro la guerra e la prepotenza.
17: Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, la trasferta di studi contestata, bufera Reggio Emilia sugli educatori da Israele, poi nei 7 anni di coma non resto mai da solo, Filippo Andretta, figlio di Beniamino. L'editoriale invece è dedicato alla politica, Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali, 5 dagli anni 90. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura completamente dedicata, anzi in parte dedicata al Papa. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. E poi l'altra apertura sull'altra metà del quotidiano, la prima pagina, Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevo nulla, e poi il presidente americano e gli altri coccodrilli. L'approfondimento di Concita De Gregorio. La politica, Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. Allora sentiamo proprio le parole del segretario del Partito Democratico, Eli Schlein.
19: Penso che prima si va a votare meglio è per il Paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. La cosa incredibile è che Meloni non dica al Paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
17: Dalla Francia, Glucksmann vince le primarie a sinistra, sono l'anti, Le Pen e il riquadro che troviamo a fianco alla notizia di politica internazionale, di taglio più basso, la polemica, Reggio Emilia, il caso del questionario per i professori ebrei e poi l'indagine, quelle ricerche web sulle ricina che cambiate dopo il delitto. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus, un nodulo polmonare, mi affido ai medici, confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano le è vicino, nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, le nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. In alto poi i mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, procuratore capo di Palermo così riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Di spalla c'è il dibattito Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. Al centro della pagina la fotonotizia, la tregua fantasma, Trump stoppa gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertice della difesa europea nel mirino di Putin, e poi ancora la polemica in Emilia, prof ebrei in visita con Dannino, Israele e bufera a Reggio Emilia. Di taglio basso poi, così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di vertical runner e l'impresa a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano che punta sulle questioni internazionali. In apertura, al centro della pagina, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi e la minaccia del tycoon. C'è il fotomontaggio, il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. E poi ancora e Salis non federa su Renzi, Conte chiede garanzia a Elli che si svincola. Al centro della pagina poi il Fatto Economico, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male. Andiamo sul Messaggero, anche qui Papa Leone, un nodulo mi operano, annuncio all'Angelus, il mondo in apprensione, tra pochi giorni subirò in un intervento al polmone. Poi al centro della pagina Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. C'è l'editoriale di Luca Ricolfi, l'edicola, la sinistra e il tabù della sicurezza, la verità, l'apertura, il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra, tra parentesi, dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati dalle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per i minori stranieri. Questa è l'apertura. E poi contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei CCNL per 6,5 milioni di addetti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina a Rio de Janeiro il Cristo Redentore per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato dell'Incore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
20: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
21: Sono le 10:19.
22: Sport.
23: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Siamo ora ai motori. La Formula 1 a Singapore, e Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Noale, con le prime 4 posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
15: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
17: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. L'edizione Milano del Corriere della Sera, in primo piano: sicurezza, sesto ora e un caso, bande giovanili, cani usati come armi, residenti non siamo più liberi di uscire di casa. Verso le elezioni, viaggio in una delle città simbolo dell'Interland milanese tra rapine, spaccio, risse e aggressioni. E poi il racconto: l'ex Stalingrado fra terza età e grattacieli e zone rosse. Di taglio più basso, città studi, agguato con rapina, Fabrizio Corona, il raid con il cacciavite, uno so chi è il virgolettato. E poi al centro della pagina la fotonotizia: Palazzo Dugnani al top, 100.000 visitatori in tutta la Lombardia per le giornate della FAI. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del giornale. L'apertura: Forza Italia blinda Perego, Lega primaria, ancora muro contro muro, Tajani con dopo le scintille con gli alleati, non cede sul nome, nessuna divisione, ma vogliamo governare Milano, il virgolettato, il Carroccio insiste sui gazebo, piscina, il sottosegretario sbattuto in TV senza dialogo, Sardone e Vincente. In alto poi gli altri due richiami per i casi di ictus: Niguarda manda a casa l'ambulanza con l'attacco, e poi ok, classico amaro per Milano, in fiera vince Bolzano 4-3. C'è il commento anche per quanto riguarda la politica di Giannino Della Frattina: calabresi, Maiorino e sinistra, più vera, questo l'editoriale. Di taglio basso poi: morti due cercatori di funghi, corpi trovati grazie ai droni. Andiamo su Brescia Oggi, quindi restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura: rete Alzheimer nelle case di riposo, valanga di ricorsi, si moltiplicano le vertenze, di spalla l'emergenza, povertà infantile una sofferenza per 5.000 bambini. Ma c'è anche un'altra notizia: zona San Faustino, spray e fuochi d'artificio, i pericoli della Movida, così appunto il quotidiano bresciano. Da Brescia andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo: sfratti, ce n'è uno al giorno, corre un piano casa nella bergamasca, i dati sull'emergenza abitativa nel corso del 2025, seguiti 360 provvedimenti nella nostra provincia, nell'80% dei casi la causa è la morosità, così appunto l'apertura. E poi è arrestato un 24enne preso con 157 kg di droga in casa a Villa Dadda. Questo succede. Andiamo anche in Piemonte, Corriere Torino, al centro della pagina: Potenza, 82 anni, nonno volante, scala 5 volte Palazzo Piemonte, l'impresa compiuta in meno di un'ora. E poi: in cerca di follower, medici in corsia, influencer su Instagram, l'altra notizia che troviamo di spalla, insieme poi a tante altre notizie di taglio nazionale. Andiamo anche in Liguria, il Secolo XIX, a fianco alle notizie di apertura che sono di carattere nazionale c'è la politica locale. Salis da Fazio, le primarie alla gente non interessano, la sindaca: non sarò federatore del campo largo. Questo per quanto riguarda il territorio. Ma c'è anche la protesta a Genova: sciopero, corteo, i lavoratori ex Ilva in piazza per il lavoro. Cassoni, navigazione, precedenza alle balene, i moduli della diga di Genova in arrivo dalla Spagna, decalogo salva cetacei. Restiamo in Liguria, l'edizione Genova di Repubblica: Sarix ex Silva, la fabbrica deve lavorare, il virgolettato, la sindaca scrive al ministro Urso: si comprino i materiali, oggi gli operai in corteo. E poi di spalla: l'ex di Casale, assurdo declassare Ansaldo nucleare, al centro della la pagina 6,5 milioni ai familiari grazie alla legge Morandi, applicata la normativa varata dopo il disastro, anche borse di studio per figli orfani. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina notizie dal territorio, alta velocità via ai test, ma tra Vicenza e Padova servono 3 miliardi. E l'altra notizia poi da Venezia, pernottano in 3.000, stanze a 15 euro, assalto all'hotel, ma è tutto falso. E sarebbe magari anche una notizia interessante se fosse vero. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Prodi, l'emergenza casa in città, serve alleanza pubblico-privati. Il professore, troppi 14.000 alloggi sfitti, troverebbero una risposta in 40.000, e sull'addio di Casini al Parlamento, non lo vedo in pensione, aspetta altri eventi, il virgolettato. E poi così nella PD parte subito il Totonomi per un posto in Senato. Di spalla c'è più gusto, chiude con migliaia di visitatori. Altra notizia dal territorio, andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Tra le notizie di apertura, l'apertura è dedicata al Papa, c'è anche un'altra che arriva invece da Firenze, invade la corsia e falcia gruppo di ciclisti, 2 sono gravi, Firenze, maxi incidente a Signa, la 65enne guidava al telefono. E poi da Pistoia, San Lorenzo, 905.000 euro in più di varianti, lievitano in corsia i costi per il recupero, il comune spiega somme già accantonate. Ci spostiamo adesso in Lazio, cronache di Roma. L'influenza è arrivata, via la campagna per le vaccinazioni, il titolo di apertura, prima fase riservata a fragili e categorie a rischio, da novembre il siero sarà disponibile per tutti, così appunto cronache di Roma del Messaggero. E poi di spalla, pedoni a rischio, incidenti al Tiburtino, petizione dei residenti. Più in basso, Garbatella, il rilancio del parco di Cavallo Pazzo. E poi al centro della pagina la fotonotizia, 10 anni di Viola Film, la festa nel segno dei VIP, l'evento parterre Borgo Ripa. C'è anche un'altra notizia di cronaca in evidenza, 4 furti dai vigili del fuoco, rubati gli attrezzi da soccorso, gli strumenti che salvano vite, fanno gola agli scassinatori. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina, tra i giovanissimi scatta l'emergenza alcol, 2 minorenni ubriachi finiscono in ospedale, altri 2 ragazzini soccorsi tra Trastevere e Ponte Milvio. L'occhiello, il fenomeno, si comincia a bere sempre prima, gli adolescenti e i più esposti sono nell'ultimo weekend, il 118 è dovuto intervenire per 4 casi. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino, oltre all'apertura dedicata al Papa, in alto, in evidenza, c'è una notizia importante che arriva dal territorio. Greta morta in corsia, l'ultimo SOS, salvate il mio bimbo, non me, il virgolettato, l'ospedale di Castellammare nel Mirino, i PM indagano per duplice omicidio colposo. Non c'è altro per il momento, restate su GR News, quando la radio fa notizia.
0: Economy News.
1: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 10 e 35 minuti.
24: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È ancora giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump, notizia che però non trova conferme né da parte di Mosca né tantomeno da parte di Kiev il servizio.
25: Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo d'annuncio americano, si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
24: La Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. Le forze armate sudcoreane hanno rilevato il lancio di diversi missili balistici dall'area di Pyongyang in direzione del Mar Orientale, ha dichiarato in un comunicato lo Stato Maggiore Congiunto riferendosi al Mar del Giappone. Seul ha affermato di aver intensificato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di possibili ulteriori lanci. Nuovi attacchi e nuove vittime in Arabia Saudita. Nel mirino ancora una volta lo scalo di Riyadh, il servizio.
26: Almeno morte e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
24: Parliamo di clima adesso. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. La cronaca: la procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni, Greta Astarita, al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove si era recata per un malore. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche, le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi. La donna, già madre di un bambino, era residente a Piano di Sorrento. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, dove la donna è deceduta nel pomeriggio di sabato. Lo sport motori: la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo. Il MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa, più due su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione a corsa ed è ora a meno 46. Non c'è altro, a più tardi.
2: Il corsivo,
13: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
1: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
2: Meteo.
15: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
17: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne, notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di questo lunedì 12 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Tante notizie di sport oggi dopo una domenica incandescente su tutti i fronti. Iniziamo allora dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina, così no, Amorim accusa Cardinale deluso, il Milan fa troppo poco e forse e sale la tensione. Solo Rabiot pari del Sassuolo, il tecnico Vittoria buttata. E poi Juve.

lui. Domani il Borussia a San Siro, Inter in Coppa con i big e Di Marco va in regia. In alto invece la Formula 1, Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin per essere decisiva. C'è proprio la foto del giovanissimo campione italiano della Mercedes. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, al centro della pagina, scappato in testa leader Gattuso, Monza ha battuto 3-1, ma i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare, mercato low cost e olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter, l'immagine è quella di un esultante Gattuso, Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric, agganciato Chivu, Dalotito contestato al momento d'oro, Rino, ovvero Gattuso, noi non c'entriamo niente col primo posto, ma io non sono uno scappato di casa, e poi domenica c'è la Juve, ma c'è il titolo come si fa nelle breaking news in alto, Formula 1, Verstappen sulle Leclerc, Kimi mondiale già al prossimo Gran Premio di spalla, Gaspi, il rosso a male non c'era, il virgolettato, Roma in 10, 0-0 a Como, Giampiero duro con l'arbitro, un'espulsione da fotogramma, anche una in inferiorità, non abbiamo mai indietreggiato, ma esplode il caso per la stessa entrata di Donny, solo giallo a El Azouzi a Lecce, e questo insomma e questa è la polemica di questa giornata di calcio. Di taglio più basso poi Lucio, Pisacane, Chellite, Juve alta tensione 1-1 in rimonta a Cagliari, Maldini gela Vicario, Alai Begovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa, finale elettrico, espulsi due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1, così la sintesi di altre due gare importanti giocate ieri. Tutto Sport, l'apertura al centro della pagina, Juve 22 tiri per un Colo, i bianconeri fermati anche da una traversa sprecano occasioni incredibili, Waltemade entra e fa pasticci, Moani assurdo non prendere 3 punti, Spalletti sono un po' arrabbiato perché sono partite da vincere, ma grande prestazione giocando sempre così, ne vinceremo tante. Pisacane si chiede poi sempre a Spalletti, io solo detto che sono bravi pure a perdere tempo, e in alto poi Maldini 4 gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle e sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese, Spalletti, Pisacane, lite finali, espulsi entrambi. Al centro della pagina poi Toro, obbligo di svolta, Ciolito, obbligo di gol con l'Udinese 20-45, la prima di 4 partite in casa su 6, Abate chiamato a scacciare la paura degli avversari della classica, Simeone 58 giorni senza segnare. Di taglio basso Kimi reggia ad Austin, Ferrara ai Hamilton, solo Max batte Leclerc, Antonelli dal podio di Singapore a vista il titolo, e poi MotoGP in Indonesia, che poker per Noale, Rieco super Bezzecchi, l'Aprilia riapre il mondiale, Marco torna a vincere 133 giorni dopo, per l'Italia il 300esimo trionfo nella classe regina, in ospedale pensavo solo a questo, i complimenti anche di Sinner. Sempre sulla prima pagina di Tutto Sport, di spalla Lazio capolista da mal di testa, rivali in 10 ma che rischia fino al 3-1 di Pinamonti, Gattuso, brutta ripresa, classifica da capogiro, agganciata l'Inter, Monza, Juric traballa, e poi Rabiot sgrida il brutto Milan, come si fa, si chiede, col Sassuolo rischia il KO, e poi Como il primo 0-0, Roma stop, Maren follia, furia Gasp, questo l'altro titolo che riguarda appunto i giallorossi, la delusione per il pareggio contro un Como comunque sempre molto performante. Andiamo sul Romanista, sì vincerà, Como-Roma 0-0 al Sinigaglia, primo tempo spettacolare tra due squadre forti, poi l'espulsione di Malen cambia tutto, ma la Roma resiste con cuore e lucidità, bravo Golini, ora
testa alla Champions, questo naturalmente il titolo di apertura sul quotidiano giallorosso, e poi le pagelle difesa senza sofferenza, Mancio, Eco, D'Acciaio. Di taglio basso l'allenatore Gasperini, c'è rammarico, eravamo molto fiduciosi, l'analisi del tecnico, il cartellino rosso a Maren, era ora di smetterla con i fotogrammi perché falsificano le realtà. E poi Trigoni

0: Oria testa al Real, oggi la ripresa mano fasciata per Dybala, ma la gioia non preoccupa Real Madrid. Vinicius espulso, Mu non parla, i Blancos vincono col Villarreal, Osé evita la stampa dopo la gara. Andiamo anche uno sguardo al laziale di questo lunedì 12 ottobre. Salutiamo capolista, naturalmente esalta la posizione in classifica della squadra biancoceleste, il quotidiano della Lazio. Lazio Monza 3-1, Tavares al terzo, Isaksen al 23esimo e Pinamonti all'88esimo. Questi gol per quanto riguarda la Lazio. L'editoriale poi di Carlo Cagnetti, che esulta anche, se volete, per questa vittoria. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina c'è Kimi, il mondo nelle mani, terzo a Singapore, Antonelli può vincere il titolo ad Austin, e poi in alto, vicino alla testata, Rabiot illude il diavolo, ma il Sassuolo resta un tabù, Milan solo 1-1 di spalla, pareggio al Domus, Colomuani salva Spalletti, Cagliari, Maldini non basta, e poi di taglio più basso il primo 0-0 dell'Aga, Gasperini vede rosso, rimpianti Como, troppi regali. Questi i titoli sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 12 ottobre, San Serafino, il sole sorge a Roma alle 7:16 e tramonta alle 18:33. A Milano sorge invece alle 7:33 e tramonta alle 18:45. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492 Cristoforo Colombo, dopo 33 giorni di navigazione, raggiunge l'America, sebbene sia convinto di fare rotta verso le Indie. Il nuovo continente prenderà in seguito il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Nel 1792 a New York si svolge la prima celebrazione del Columbus Day. Nel 1810 si celebra il primo Oktoberfest, quando i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Nel 1931 Guglielmo Marconi, da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia un segnale radio che illumina, a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, per dimostrare l'affidabilità e l'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale. Nel 1984 Margaret Thatcher sfugge ad un attentato del Lincore Guarano che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. Nasce a Genova, in questo giorno del 1896, Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo, nonché quarto italiano a vincere, nel 1975, il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue principali raccolte di poesie spiccano Ossi di seppia, del 1925, Le occasioni, del 1939, e La bufera e altro, del 1956. Eugenio Montale viene nominato senatore a vita nel 1967. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 10 e 52 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma né pure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost post che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli, vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il corsivo.
6: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
7: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
8: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Lunedì 12 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Allora, iniziamo subito dal Financial Times, che in apertura punta sulle questioni legate allo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina. La guerra in Ucraina e gli Stati Uniti minacciano di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in seguito agli attacchi contro le raffinerie russe. I funzionari esercitano pressioni sulle capitali europee e su Kiev in seguito all'attacco sul diesel tra Trump e all'accordo naturalmente sul diesel tra Trump e Putin. E poi ancora, Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Putin. Poi la Russia sarà in grado di soddisfare le richieste di gasolio di Trump, si chiede appunto il quotidiano finanziario americano. Restiamo negli Stati Uniti. Washington Post: Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio, un Senato a maggioranza democratica. Questo il titolo di apertura. I repubblicani prevedono che i democratici non confermeranno le nomine alla Corte Suprema e ai membri del governo qualora riconquistassero il controllo del Senato nelle elezioni di medio termine. E poi punti chiave del dibattito al Senato della Carolina del Sud, ma c'è anche la notizia del nuovo attacco all'aeroporto dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita promette ritorsioni contro gli Houthi dopo l'attacco all'aeroporto che ha ucciso almeno 12 persone, questo l'ultimo risvolto. E poi, secondo gli esperti legali, l'indagine giudiziaria sulle reti televisive si basa su fondamenta giuridiche fragili. Ancora negli Stati Uniti, il Times: gli aeroporti sauditi e yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi, almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. Gli Houthi hanno affermato che aerei sauditi hanno colpito l'aeroporto della capitale yemenita. Poi questo naturalmente è la reazione. E ancora andiamo anche su Ukrainska Pravda per quanto riguarda appunto le tensioni tra Kiev e Washington. C'è in primo piano la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. La NATO poi è convinta che l'Europa debba rafforzare il sostegno all'Ucraina per dissuadere Putin. E ancora von der Leyen ha annunciato ulteriori finanziamenti per droni e missili per l'Ucraina. C'è anche un richiamo ad un'agenzia, ad Axios: con la tregua energetica Trump intendeva solo fermare gli attacchi alle raffinerie. E poi il richiamo dalla prima pagina del Financial Times: gli Stati Uniti minacciano di interrompere le forniture di armi all'Ucraina nell'ambito del programma PURL. Ci spostiamo adesso sui quotidiani medio orientali. Il Jerusalem Post, che naturalmente punta sugli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh. Israele, adesso l'apertura: l'escalation degli Houthi evidenzia gli interessi comuni in gioco tra Arabia Saudita e Israele, questo è il titolo. E poi: l'Arabia Saudita ha bisogno di alleati contro gli Houthi, ma si rivolgerà ad Israele? La domanda appunto che si chiede. E poi ancora Arez, il titolo di apertura: 54 paesi, 110 sanzioni, Israele sta camminando nel sonno verso un boicottaggio globale. Questa è la lettura. Israele, il nuovo Sudafrica, la mappa dei paesi che impongono sanzioni a Israele si sta ampliando, anche se la minaccia alle importazioni di armi è arginata dal potere di veto di Donald Trump, ma il prossimo presidente potrebbe essere meno amichevole e ridurre l'arsenale di Israele. E ancora ce ne andiamo adesso sul Guardian. La notizia di apertura: dall'Ucraina Trump annuncia un cessate il fuoco parziale nella guerra in Ucraina, mentre Zelensky afferma che l'accordo è una novità anche per lui. In precedenza il presidente ucraino aveva respinto l'appello degli Stati Uniti a Kiev affinché cessasse i bombardamenti sulle raffinerie petrolifere, affermando che Mosca deve prima porre fine agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, una sorta di presa di coscienza di quello che era appunto di quella che era l'indicazione del presidente ucraino. Ma c'è evidentemente fortemente ancora il dubbio che questo accordo possa veramente non essere mai stato raggiunto tra le parti interessate. Ci spostiamo anche sul Times, restiamo in Gran Bretagna, rivelato quasi 2 milioni di persone che percepiscono sussidi di malattia non sono state sottoposte a controlli. Un'inchiesta del Times sul welfare ha rivelato che i richiedenti ricevono pagamenti fino a 16 anni dopo la data prevista per la rivalutazione dei loro diritti. E poi, altra notizia, la tregua tra Russia e Ucraina voluta da Trump è una novità per me, afferma appunto Zelensky. Notizie abbiamo trovato anche sull'altro quotidiano britannico. Adesso ci spostiamo invece in Francia, Le Monde, elezioni presidenziali 2027, Raphaël Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, affronta la sfida di mobilitare la famiglia socialdemocratica per la battaglia. Questo il titolo principale di apertura di Le Monde. Il co-presidente di Place Publique, vincitore al primo turno di domenica, ha proclamato la rottura con il macronismo e la fine dell'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra, affermando al contempo che il principale avversario rimane l'estrema destra. Anche Le Figaro apre con questa notizia: elezioni presidenziali 2027, il vincitore delle primarie al primo turno, Raphaël Glucksmann, diventa il candidato della sinistra non melinconista. Il titolo appunto delle Figaro. Andiamo anche sul Tagesspiegel. Berlino respinge con veemenza il bilancio europeo proposto. Merz si trova ad affrontare un serio conflitto con Bruxelles, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Sempre per quanto riguarda i quotidiani tedeschi, il Der Spiegel, di taglio più basso, cambio di rotta, ricominciare da capo. Ora Merz deve presentare un piano per ciò che accadrà dopo questo definito disastro appunto dal quotidiano. Ci spostiamo anche in Spagna. Il País, Rafián sarà candidato per l'ERC e potrà organizzare eventi con Podemos al di fuori della Catalogna per mobilitare la sinistra, il titolo di apertura. E poi Sánchez chiede alla Corte Suprema di fermare il tentativo di abuso di potere da parte di Feijóo e Abascal e di consentire ai discendenti degli esiliati di votare. Chiudiamo anche con uno sguardo in Sud America, andiamo in Brasile con O Globo. Il giudice sospende la decisione di Nunes Marquez e autorizza il canale WhatsApp Lula's Army. Il presidente della TSE, che è la Corte Superiore, ha scavalcato l'ispettore generale e ha ordinato la chiusura del canale sostenendo che diffondesse notizie false. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11 e 7 minuti.
14: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo ha detto all'agenzia RIA Novosti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, spiegato Callas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone, che non venissero uccise persone. In Germania, terremoto nelle Spede, Bärbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione CDU e CSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta, il servizio della redazione.
16: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi, superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. Anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
0: A Napoli, per le manifestazioni pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale. L'iniziativa, attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale, con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e alla mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cheverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di Arca SGR. Il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale, per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo. Secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
8: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
14: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della 6ª giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che, col successo interno sul Monza, arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio, a segno con Tavares e Isaacsen, e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
19: Secondo me il primo tempo, se finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuto nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
18: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Odenthal, finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo-Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatah. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
20: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
18: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più due su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
15: Sono le 11 e 14 minuti.
17: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
19: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo, noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
18: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Odenthal, finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo-Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
21: Io gli ho detto: guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, m'ha detto: come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
22: Penso che partire da me bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
18: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatah. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a meno 2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese, 2-0 a Padova. Formula 1, tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc, con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
20: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a fare più podi, più vittorie possibile, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
18: MotoGP, nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più due su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo tre KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne. Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
8: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
15: Sono le 11 e 23 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
23: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
4: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
23: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
4: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
23: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
4: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guione e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
23: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
7: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
9: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
7: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
5: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora, con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
15: Sono le 11 e 31 minuti.
17: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve Milan sui campi di Cagliari Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori. La Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
8: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
3: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei Consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11 e 40 minuti.
14: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo ha detto all'agenzia RIA Nova Host il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, spiegato Callas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone, che non venissero uccise persone. In Germania, terremoto nelle Spedde, Bärbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione CDU e CSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta, il servizio della redazione.
12: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
0: A Napoli, per le manifestazioni pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale. L'iniziativa, attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale, con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e alla mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cheverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mekic. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di Arca SGR. Il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale, per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
8: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno.

0: arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaacsen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo se finiva 4-0 non si rubava nulla, il secondo tempo non mi è piaciuta nulla perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali, la Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo, il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rosso blu, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
3: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
1: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più due su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso, successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 47 minuti.
1: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaacsen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo se finiva 4-0 non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene e noi non ci possiamo permettere questo. Noi dobbiamo andare e se dobbiamo prendere gol li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali, la Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo, il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
5: Io gli ho detto: guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto

0: Mi ha detto come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
1: Penso che a partire da me bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
2: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed è anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a meno 2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
3: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a fare più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
2: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura, e Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso, successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne, Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 11:56.
8: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
9: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
10: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
9: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
10: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
9: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 11:59.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: GR News.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12.
17: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Meteo.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: La rassegna stampa.
19: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, come sempre a quest'ora, diamo uno sguardo agli aggiornamenti e alle notizie più importanti, quelle che troviamo sulle home page dei siti, dei principali quotidiani e organi di informazione nazionale. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano e in aggiornamento ha le tensioni internazionali tra tregua energetica, ma Mosca lo gela. Zelensky, attacchi a nostre centrali elettriche, questo è quanto denuncia il presidente ucraino. E poi c'è l'intesa sul diesel che esalta blogger e media russi, ma l'armata di Mosca è ferma e i cieli pieni di droni, fa notare appunto il Corriere.it. Più in basso, Lady Ashton, trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, dobbiamo essere pronti. Ma ci sono ancora le notizie che riguardano le tensioni nell'area del Golfo, gli Houthi colpiscono gli aeroporti per bloccare l'Arabia Saudita, ora Bin Salman spera in un raid americano sui ribelli. In alto invece c'è una notizia di economia in primo piano, riguarda il riscatto laurea, riguarda le pensioni, quanto costa oggi, quanto conviene, quanto è una trappola, tra parentesi conti tra i 30 e i 60 anni. E poi il data room, che cosa succede se Trump perde le elezioni in medio termine, e l'area diciamo curata, la rubrica curata da Milena Gabbianelli, ed è insomma vale la pena anche dare un'occhiata a questo approfondimento che riguarda sicuramente anche il futuro del mondo intero. Ci spostiamo invece adesso su Repubblica, in primo piano il conflitto, risoluzione del centrodestra su Kiev, Trump mai citato, Meloni apre a un gruppo di stati negoziatori, così si muove l'Italia dopo insomma il nuovo colpo di scena dovuto alla presa di posizione di Donald Trump. E poi in diretta l'Ucraina, il Cremlino colpisce centrali elettriche, blackout nel paese, 1600 nuove sanzioni a Mosca dall'Unione Europea. C'è anche l'aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone XIV. Così il Papa ha scoperto il nodulo, intervento anticipato per non saltare il viaggio in Perù, notizie che tutto sommato lasciano spazio a grande ottimismo. E poi il premio Pulitzer, Everett dalla Casa Bianca, solo fumo negli occhi per non perdere le midterm, ecco la strategia del caos. La Stampa, l'apertura è di cronaca, il caso Garlasco e Riss Marino, vorrei parlare in aula, ecco tutti i punti oscuri che lo riguardano. E poi la manovra cambia l'ISEE, la prima casa peserà meno. Ancora il dossier pensionati, lavoratori, giudici riscrivono le regole, limiti e contributi, ecco cosa cambia. Ma c'è anche un'altra notizia, la notizia che arriva dagli esteri, Ucraina al buio dopo i raid di Mosca, l'Unione Europea 1600 sanzioni, Zelensky colpiremo se non rispetta la tregua, anche questa una notizia in aggiornamento. E poi il retroscena, Ucraina, Meloni spiazzata dalle mosse di Trump, il governo tace, punta sulle Europa. Il Messaggero, anche qui raid su centrali elettriche, Ucraina e Zelensky, se Mosca non rispetta la tregua energetica reagiremo. E poi ci sono le nuove sanzioni dell'Unione Europea alla difesa russa. Poi la manovra, pensioni, rivalutazione, uscite, il conto del 2027, fisco, spunta l'ipotesi no tax area per gli under 30 35. Da Roma poi siamo sul Messaggero, quotidiano romano. Jacopini operato d'urgenza per la seconda volta in condizioni critiche, la mini carnera e la denuncia di furto di un avvocato. Cosa non torna? Ma c'è anche l'agitazione ex Silva, sciopero e sit-in da Taranto a Genova, migliaia in piazza tra i mori per blocchi stradali. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, e poi tutti quanti gli altri articoli che si trovano sulla home page Fatto Quotidiano. Il Giornale invece: l'oltraggio rosso alle foibe, gli istriani accusano Ilaria Salis. A Milano, nel corteo a cui sabato ha partecipato Ilaria Salis, è apparso il tricolore garibaldino con la stella rossa, simbolo delle armate partigiane titine che si sono macchiate dei peggiori crimini di guerra. E ancora in diretta: intercettato e distrutto un missile lanciato da Houthi verso il sud dell'Arabia, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il momento dell'esplosione al terminal. C'è il video che viene mostrato proprio sul sito del Giornale, ma il Giornale si concentra anche sul dramma dello speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna, corsa contro il tempo per salvarlo, è vivo e cosciente. Però questo lo aggiungo io, non si conoscono bene le sue condizioni di salute. Andiamo anche sulla verità.it. In evidenza, il PD si pente della tassa per il clima dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende. I Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Notizia che abbiamo trovato stamattina anche sulla versione cartacea della Verità. Il Mattino di Napoli punta anche sul calcio, perché domani torna la Champions League. Villarreal Napoli, seconda giornata di Champions, l'allenamento del Napoli in diretta video. Ma c'è anche un incidente sul lavoro a Poggiomarino, incidente sul lavoro al cimitero durante una tumulazione, operaio cade dalla scala e sbatte la testa, è in coma. Aggiornamento anche qui sulle condizioni di salute di Papa Leone: il nodulo polmonare scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia, così appunto la precisazione anche da parte del Vaticano. Andiamo adesso invece sul Secolo XIX, siamo in Puglia, perché c'è agitazione tra i lavoratori dell'ex Ilva. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori, istituzioni e sindacati solidali, no alla chiusura, corteo verso il centro, la polizia lo blocca in via Roma, e ci sono gli aggiornamenti, anche le foto e i video di quello che sta accadendo in questo momento a Genova. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est: stanze a 15 euro a Venezia, flotte di turisti all'hotel Arrigo Trovatore, circa 3.000 persone sono state truffate, è stato hackerato il sito ed è una truffa online clamorosa di cui si parla questa mattina anche sul cartaceo. Ci spostiamo anche per chiudere sul sito del Sole 24 Ore, l'apertura: indice della criminalità, denuncia in calo dell'1,8%, Milano resta prima in incidenza, questo è il titolo. Ma poi: borse europee, prosegue il recupero, Milano ritrova 50.000 punti, così appunto il quotidiano di economia, il Sole 24 Ore. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 11 minuti.
5: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio: se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout anche idrici, e poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni
18: per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 12 e 15 minuti.
17: La rassegna stampa.
19: Buon pomeriggio, ben ritrovati ancora da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie è arrivato il momento anche di dare uno sguardo alle principali agenzie di informazione internazionale, ma anche ai siti dei quotidiani più importanti internazionali. Partiamo da Euronews. In primo piano alle tensioni ulteriori tra Mosca e Kiev. Quelle esistono e le conosciamo, ma c'è anche lo zampino di Donald Trump dopo, insomma, l'annuncio di una tregua a quanto pare, insomma, nessuno conosceva, almeno tra le parti interessate. Tregua energetica, sorpresa a Kiev mentre Mosca attacca le centrali. Questo il titolo in apertura in home page di Euronews. In alto, Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, ma Mosca non lo ha confermato. Zelensky si è detto sorpreso, ha detto annunciato nuovi attacchi russi contro centrali elettriche ucraine con blackout. Ci sono anche le altre principali notizie in home page, in primo piano su Euronews. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Poi notizie dall'Europa, il premier britannico Bob Burnham ipotizza interferenze russe sulla Brexit. In Francia, Glucksmann è il candidato del centro-sinistra all'Eliseo. Andiamo anche su Reuters, l'apertura principale: Trump annuncia un cessate il fuoco sul fronte energetico tra Ucraina e Russia, cogliendo di sorpresa Zelensky. Da Mosca non è giunta alcuna dichiarazione in merito all'annuncio, che giunge dopo giorni di intense pressioni da parte di Trump affinché l'Ucraina interrompesse gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Poi la guerra in Iran, i cieli sopra Riyadh sono rimasti in gran parte deserti dopo i sanguinosi attacchi degli Houthi all'aeroporto, e c'è il video che testimonia anche il momento dell'ultimo attacco, che ha provocato anche almeno una vittima, quello appunto di ieri. Andiamo su Ukrainska Pravda, quotidiano ucraino che naturalmente riporta in home page, come fa sempre, le questioni legate alla guerra. Zelensky: se la Russia vuole che non attacchiamo le raffinerie, dovrebbe smettere di attaccare il nostro sistema energetico. Questa è la richiesta appunto del presidente ucraino. E poi la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. Ci sono anche le parole di Callas: non abbiamo ancora visto la Russia rispettare la tregua energetica. E poi a Kharkiv: lo Shahed russo ha distrutto diversi piani di un edificio e ci sono vittime. Altro che tregua, almeno per il momento. Andiamo anche sul Financial Times. L'apertura è proprio dedicata alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, Putin sta violando il cessate il fuoco energetico di Trump. Il presidente ucraino afferma che la Russia ha condotto attacchi contro le centrali elettriche dopo l'annuncio del presidente americano di domenica. E poi c'è anche un approfondimento: i prezzi del diesel calano dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico nella guerra in Ucraina. Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Vladimir Putin. Il New York Times adesso: l'apertura, gli aeroporti sauditi e gli yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi. Punta su questa notizia il sito internet del New York Times. Almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. E poi l'analisi: l'Arabia Saudita ha poche alternative, mentre gli Houthi prendono di mira il cuore delle sue ambizioni, così appunto il New York Times. Andiamo anche sul Washington Post, che si concentra invece sul tour elettorale di Trump per le elezioni di metà mandato, che rivela i problemi del Partito Repubblicano e le sue stesse priorità, così scrive appunto il quotidiano The Washington Post. E poi Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio, un Senato a maggioranza democratica. C'è la foto di Elon Musk che sono venuti a Washington per smantellare il governo, ora ne traggono profitto. Un'analisi del Washington Post ha rivelato che gli ex partecipanti al programma Doge hanno sfruttato la loro esperienza nel settore pubblico, raccogliendo almeno $500 miliardi per aziende attive nei settori della guerra cibernetica, nell'intelligenza artificiale, nei data center. Andiamo anche sul Guardian. L'apertura: in Europa, in diretta, Zelensky ha affermato che la Russia ha colpito una centrale elettrica ucraina subito dopo la dichiarazione di cessate il fuoco nel settore energetico da parte di Trump. Ma c'è anche la politica britannica in primo piano, naturalmente. Sul Guardian: i conservatori accusano Barnum di essere pericoloso e divisivo dopo che questi ha confermato l'ingerenza russa nella campagna per la Brexit, così il quotidiano britannico. Andiamo in un'altra area calda in questo momento d'Europa, che è la Francia, insomma, alle prese anche con diversi fatti, oltre che di politica, anche di cronaca. Boucher du Rhône: un preside e un insegnante sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco ad Aubagne. Siamo su Le Figaro. E di taglio più basso poi le proteste studentesche nelle scuole superiori: agente di polizia ferito al collo a Marsiglia, colpi di mortaio a Rennes. Un'altra giornata di tensioni in Francia, così titola appunto il quotidiano francese. Le Monde, altro quotidiano francese, punta su altro: guerra ibrida, gli alleati di Kiev sotto pressione per scoraggiare Mosca. E ancora: l'Ucraina reagirà se la Russia non rispetterà la tregua energetica, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Anche qui movimento studentesco nelle scuole superiori: di fronte ad una violenza senza precedenti in diverse scuole, i presidi sono esausti e in stato di massima allerta, scrive appunto il quotidiano francese. Poi Raphaël Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, deve ora preparare la famiglia socialdemocratica alla battaglia. Andiamo anche in Germania. Landesblatt, il ministro del lavoro e leader dell'SPD, Bas, si dimette. Alexander Schweitzer diventa il nuovo ministro. Notizia, diciamo, in primo piano anche sul Frankfurter Allgemein, un faro di speranza e una figura controversa. Barbel Bas è stata la donna più importante del governo Merz. Nel suo discorso di dimissioni, nuove accuse contro CDU e CSU, che ne sarà delle riforme sotto il suo successore Alexander Schweitzer, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Chiudiamo anche con uno sguardo al quotidiano argentino, il Clarín, che si occupa anche del Papa. In apertura, naturalmente, il Papa si sottoporrà ad intervento chirurgico per rimuovere un nodulo dal polmone. Come questo potrebbe influenzare il suo tour, dice appunto il quotidiano argentino. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 23 minuti.
8: Sport.
19: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
20: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza, imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossonera in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
19: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione a Corcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri Curry sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitya Kosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici,
17: GR News.
21: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
22: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24ª edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
23: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 12 e 29 minuti.
25: News. Un saluto dalla redazione.
26: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
25: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
26: In Arabia Saudita, prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid, ieri sera, una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato, un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso.
25: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
26: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
25: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
26: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
19: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, come sempre a quest'ora diamo uno sguardo agli aggiornamenti e alle notizie più importanti, quelle che troviamo sulle home page dei siti, dei principali quotidiani e organi di informazione nazionale. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano e in aggiornamento ha le tensioni internazionali. Trump tregua energetica, ma Mosca lo gela. Zelensky, attacchi a nostre centrali elettriche, questo è quanto denuncia il presidente ucraino. E poi c'è l'intesa sul diesel che esalta blogger e media russi, ma l'armata di Mosca è ferma e i cieli pieni di droni, fa notare appunto il Corriere.it. Più in basso Lady Ashton, trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, dobbiamo essere pronti. Ma ci sono ancora le notizie che riguardano le tensioni nell'area del Golfo. Gli Houthi colpiscono gli aeroporti per bloccare l'Arabia Saudita. Ora Bin Salman spera in un raid americano sui ribelli. In alto invece c'è una notizia di economia in primo piano, riguarda il riscatto laurea, riguarda le pensioni, quanto costa oggi, quanto conviene, quanto è una trappola. Tra parentesi, conti tra i 30 e i 60 anni. E poi il data room, che cosa succede se Trump perde le elezioni in medio termine, e l'area diciamo curata, la rubrica curata da Milena Gabbianelli, ed è insomma vale la pena anche dare un'occhiata a questo approfondimento che riguarda sicuramente anche il futuro del mondo intero. Ci spostiamo invece adesso su Repubblica. In primo piano il conflitto, risoluzione del centrodestra su Kiev, Trump mai citato, Meloni apre a un gruppo di stati negoziatori, così si muove l'Italia dopo insomma il nuovo colpo di scena dovuto alla presa di posizione di Donald Trump. E poi in diretta l'Ucraina, il Cremlino colpisce centrali elettriche, blackout nel paese, 1600 nuove sanzioni a Mosca dall'Unione Europea. C'è anche l'aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone XIV. Così il Papa ha scoperto il nodulo, intervento anticipato per non saltare il viaggio in Perù, notizie che tutto sommato lasciano spazio a grande ottimismo. E poi il premio Pulitzer Everett dalla Casa Bianca, solo fumo negli occhi per non perdere le midterm, ecco la strategia del caos. La Stampa, l'apertura è di cronaca, il caso Garlasco e Riss Marino, vorrei parlare in aula, ecco tutti i punti oscuri che lo riguardano. E poi la manovra cambia l'ISEE, la prima casa peserà meno. Ancora il dossier pensionati, lavoratori, giudici riscrivono le regole, limiti e contributi, ecco cosa cambia. Ma c'è anche un'altra notizia, la notizia che arriva dagli esteri: Ucraina al buio dopo i raid di Mosca, l'Unione Europea 1600 sanzioni, Zelensky, colpiremo se non rispetta la tregua. Anche questa è una notizia in aggiornamento. E poi il retroscena: Ucraina, Meloni spiazzata dalle mosse di Trump, il governo tace, punta sull'Europa il Messaggero. Anche qui raid su centrali elettriche, Ucraina e Zelensky: se Mosca non rispetta la tregua energetica reagiremo. E poi ci sono le nuove sanzioni dell'Unione Europea alla difesa russa. Poi la manovra, pensioni, rivalutazione, uscite, il conto del 2027, fisco, spunta l'ipotesi no tax area per gli under 35. Da Roma poi siamo sul Messaggero, quotidiano romano. Jacopini operato d'urgenza per la seconda volta in condizioni critiche, la minicar nera e la denuncia di furto di un avvocato, cosa non torna. Ma c'è anche l'agitazione ex Ilva, sciopero e sit-in da Taranto a Genova, migliaia in piazza tra i muri per blocchi stradali. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male. E poi tutti quanti gli altri articoli che si trovano sulla home page Fatto Quotidiano. Il Giornale invece: l'oltraggio rosso alle foibe, gli istriani accusano Ilaria Salis. A Milano, nel corteo a cui sabato ha partecipato Ilaria Salis, è apparso il tricolore garibaldino con la stella rossa, simbolo delle armate partigiane titine che si sono macchiate dei peggiori crimini di guerra. E ancora in diretta: intercettato e distrutto un missile lanciato dagli Houthi verso il sud dell'Arabia, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il momento dell'esplosione al terminal, c'è il video che viene mostrato proprio sul sito del Giornale. Ma il Giornale si concentra anche sul dramma dello speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna, corsa contro il tempo per salvarlo, è vivo e cosciente. Però questo lo aggiungo io, non si conoscono bene le sue condizioni di salute. Andiamo anche sulla verità.it. In evidenza, il PD si pente della tassa per il clima dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende. I Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Notizia che abbiamo trovato stamattina anche sulla versione cartacea della Verità. Il Mattino di Napoli punta anche sul calcio, perché domani torna la Champions League, Villarreal Napoli, seconda giornata di Champions, l'allenamento del Napoli in diretta video. Ma c'è anche un incidente sul lavoro a Poggiomarino, incidente sul lavoro al cimitero durante una tumulazione, operaio cade dalla scala e sbatte la testa, è in coma. Un aggiornamento anche qui sulle condizioni di salute di Papa Leone: il nodulo polmonare scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia, così appunto la precisazione anche da parte del Vaticano. Andiamo adesso invece sul secolo XIX, siamo in Puglia perché c'è agitazione tra i lavoratori dell'ex Ilva. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori, istituzioni e sindacati solidali, no alla chiusura, corteo verso il centro, la polizia lo blocca in via Roma. E ci sono gli aggiornamenti, anche le foto e i video di quello che sta accadendo in questo momento a Genova. Il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est: stanze a 15 euro a Venezia, flotte di turisti all'hotel Arrigo Trovatore, circa 3.000 persone sono state truffate, è stato hackerato il sito ed è una truffa online clamorosa di cui si parla questa mattina anche sul cartaceo. Ci spostiamo anche per chiudere sul sito del Sole 24 Ore, l'apertura: indice della criminalità, denuncia in calo dell'1,8%, Milano resta prima in incidenza, questo è il titolo. Ma poi borse europee, prosegue il recupero, Milano ritrova 50.000 punti, così appunto il quotidiano di economia, il Sole 24 Ore. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
24: Sono le 12 e 41 minuti.
2: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento.

0: a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 45 minuti.
2: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati ancora da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie è arrivato il momento anche di dare uno sguardo alle principali agenzie di informazione internazionale, ma anche ai siti dei quotidiani più importanti internazionali. Partiamo da Euronews. In primo piano alle tensioni ulteriori tra Mosca e Kiev. Quelle esistono e le conosciamo, ma c'è anche lo zampino di Donald Trump dopo, insomma, l'annuncio di una tregua a quanto pare, insomma, nessuno conosceva, almeno tra le parti interessate. Tregua energetica, sorpresa a Kiev mentre Mosca attacca le centrali, questo il titolo in apertura in home page di Euronews. In alto, Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, ma Mosca non lo ha confermato. Zelensky si è detto sorpreso, ha denunciato nuovi attacchi russi contro centrali elettriche ucraine con blackout. Ci sono anche le altre principali notizie in home page, in primo piano su Euronews. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Poi notizie dall'Europa, il premier britannico Bob Burnham ipotizza interferenze russe sulla Brexit. In Francia, Glucksmann è il candidato del centro-sinistra all'Eliseo. Andiamo anche su Reuters, l'apertura principale: Trump annuncia un cessate il fuoco sul fronte energetico tra Ucraina e Russia, cogliendo di sorpresa Zelensky. Da Mosca non è giunta alcuna dichiarazione in merito all'annuncio, che giunge dopo giorni di intense pressioni da parte di Trump affinché l'Ucraina interrompesse gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Poi la guerra in Iran, i cieli sopra Riyadh sono rimasti in gran parte deserti dopo i sanguinosi attacchi degli Houthi all'aeroporto, e c'è il video che testimonia anche il momento dell'ultimo attacco che ha provocato anche almeno una vittima, quello appunto di ieri. Andiamo su Ukrainska Pravda, quotidiano ucraino, che naturalmente riporta in home page, come fa sempre, le questioni legate alla guerra. Zelensky: se la Russia vuole che non attacchiamo le raffinerie, dovrebbe smettere di attaccare il nostro sistema energetico. Questa è la richiesta appunto del presidente ucraino. E poi la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. Ci sono anche le parole di Callas: non abbiamo ancora visto la Russia rispettare la tregua energetica. E poi a Kharkiv, lo Shahed russo ha distrutto diversi piani di un edificio e ci sono vittime. Altro che tregua, almeno per il momento. Andiamo anche sul Financial Times. L'apertura è proprio dedicata alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, Putin sta violando il cessate il fuoco energetico di Trump. Il presidente ucraino afferma che la Russia ha condotto attacchi contro le centrali elettriche dopo l'annuncio del presidente americano di domenica. E poi c'è anche un approfondimento: i prezzi del diesel calano dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico nella guerra in Ucraina. Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Vladimir Putin. Il New York Times adesso, l'apertura: gli aeroporti sauditi e gli yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi, punta su questa notizia il sito internet del New York Times. Almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. E poi l'analisi: l'Arabia Saudita ha poche alternative, mentre gli Houthi prendono di mira il cuore delle sue ambizioni, così appunto il New York Times. Andiamo anche sul Washington Post, che si concentra invece sul tour elettorale di Trump per le elezioni di metà mandato, che rivela i problemi del Partito Repubblicano e le sue stesse priorità, così scrive appunto il quotidiano The Washington Post. E poi Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio, un Senato a maggioranza democratica. C'è la foto di Elon Musk che sono venuti a Washington per smantellare il governo, ora ne traggono profitto.

0: un'analisi del Washington Post ha rivelato che gli ex partecipanti al programma Doge hanno sfruttato la loro esperienza nel settore pubblico, raccogliendo almeno $500 milioni di dollari per aziende attive nei settori della guerra cibernetica, nell'intelligenza artificiale, nei data center. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura in Europa, in diretta, Zelensky ha affermato che la Russia ha colpito una centrale elettrica ucraina subito dopo la dichiarazione di cessato il fuoco nel settore energetico da parte Trump, ma c'è anche la politica britannica in primo piano. Naturalmente sul Guardian i conservatori accusano Barnum di essere pericoloso e divisivo dopo che questi ha confermato l'ingerenza russa nella campagna per la Brexit, così il quotidiano britannico. Andiamo in un'altra area calda in questo momento d'Europa, che è la Francia, insomma alle prese anche con diversi fatti oltre che di politica anche di cronaca. Boucher du Rhône, un preside e un insegnante sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco ad Aubagne. Siamo su Le Figaro e di taglio più basso poi le proteste studentesche nelle scuole superiori, agente di polizia ferito al collo a Marsiglia, colpi di mortaio a Rennes, un'altra giornata di tensioni in Francia, così titola appunto il quotidiano francese. Le Monde, altro quotidiano francese, punta su altro, guerra ibrida, gli alleati di Kiev sotto pressione per scoraggiare Mosca, e ancora l'Ucraina reagirà se la Russia non rispetterà la tregua energetica, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Anche qui movimento studentesco nelle scuole superiori di fronte ad una violenza senza precedenti in diverse scuole. I presidi sono esausti e in stato di massima allerta, scrive appunto il quotidiano francese. Poi Raphael Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, deve ora preparare la famiglia socialdemocratica alla battaglia. Andiamo anche in Germania, Landesblatt, il ministro del lavoro e leader dell'SPD, Bas, si dimette, Alexander Schweitzer diventa il nuovo ministro, notizia diciamo in primo piano anche sul Frankfurter Allgemeine, un faro di speranza e una figura controversa. Barbel Bass è stata la donna più importante del governo Merz. Nel suo discorso di dimissioni, nuove accuse contro CDU e CSU, che ne sarà delle riforme sotto il suo successore Alexander Schweitzer, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Chiudiamo anche con uno sguardo al quotidiano argentino, il Clarín, che si occupa anche del Papa. In apertura, naturalmente, il Papa si sottoporrà ad intervento chirurgico per rimuovere un nodulo dal polmone. Come questo potrebbe influenzare il suo tour, dice appunto il quotidiano argentino. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 12. E 53 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: L'obiettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche pioggia ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui i blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
6: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
4: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli scocci. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
9: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Obiettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
6: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta, con circa 70 persone, comprese tra persone di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
4: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli scontri. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
9: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Calcio: con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
14: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, come sempre a quest'ora, diamo uno sguardo agli aggiornamenti e alle notizie più importanti, quelle che troviamo sulle home page dei siti, dei principali quotidiani e organi di informazione nazionale. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano e in aggiornamento ha le tensioni internazionali. Trump tregua energetica, ma Mosca lo gela. Zelensky: attacchi a nostre centrali elettriche, questo è quanto denuncia il presidente ucraino. E poi c'è l'intesa sul diesel che esalta blogger e media russi, ma l'armata di Mosca è ferma e i cieli pieni di droni, fa notare appunto il Corriere.it. Più in basso, Lady Ashton: trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, dobbiamo essere pronti. Ma ci sono ancora le notizie che riguardano le tensioni nell'area del Golfo. Gli Houthi colpiscono gli aeroporti per bloccare l'Arabia Saudita. Ora Bin Salman spera in un raid americano sui ribelli. In alto invece c'è una notizia di economia in primo piano, riguarda il riscatto laurea, riguarda le pensioni, quanto costa oggi, quanto conviene, quanto è una trappola. Tra parentesi, conti tra i 30 e i 60 anni. E poi il data room, che cosa succede se Trump perde le elezioni in medio termine, e l'area diciamo curata, la rubrica curata da Milena Gabbianelli, ed è insomma vale la pena anche dare un'occhiata a questo approfondimento che riguarda sicuramente anche il futuro del mondo intero. Ci spostiamo invece adesso su Repubblica. In primo piano il conflitto, risoluzione del centrodestra su Kiev, Trump mai citato, Meloni apre a un gruppo di stati negoziatori. Così si muove l'Italia dopo insomma il nuovo colpo di scena dovuto alla presa di posizione di Donald Trump. E poi in diretta l'Ucraina: il Cremlino colpisce centrali elettriche, blackout nel paese, 1600 nuove sanzioni a Mosca dall'Unione Europea. C'è anche l'aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone XIV. Così il Papa ha scoperto il nodulo, intervento anticipato per non saltare il viaggio in Perù, notizie che tutto sommato lasciano spazio a grande ottimismo. E poi il premio Pulitzer, Everett dalla Casa Bianca, solo fumo negli occhi per non perdere le midterm, ecco la strategia del caos. La Stampa: l'apertura è di cronaca, il caso Garlasco e Riss Marino, vorrei parlare in aula, ecco tutti i punti oscuri che lo riguardano. E poi la manovra cambia l'ISEE, la prima casa peserà meno. Ancora il dossier pensionati, lavoratori, giudici riscrivono le regole, limiti e contributi, ecco cosa cambia. Ma c'è anche un'altra notizia, la notizia che arriva dagli esteri: Ucraina al buio dopo i raid di Mosca, l'Unione Europea 1600 sanzioni, Zelensky: colpiremo se non rispetta la tregua. Anche questa una notizia in aggiornamento. E poi il retroscena: Ucraina, Meloni spiazzata dalle mosse di Trump, il governo tace, punta sulle Europa. Il messaggero, anche qui raid su centrali elettriche ucraina, Zelensky: se Mosca non rispetta la tregua energetica reagiremo. E poi ci sono le nuove sanzioni dell'Unione Europea alla difesa russa, poi la manovra, pensioni, rivalutazione, uscita, il conto del 2027, fisco, spunta l'ipotesi no tax area per gli under 30-35. Da Roma poi siamo sul Messaggero, quotidiano romano. Jacopini operato d'urgenza per la seconda volta in condizioni critiche, la mini carnera e la denuncia di furto di un avvocato, cosa non torna. Ma c'è anche l'agitazione ex Ilva, sciopero e sit-in da Taranto a Genova, migliaia in piazza tra i muri per blocchi stradali. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, e poi tutti quanti gli altri articoli che si trovano sulla home page del Fatto Quotidiano. Il Giornale invece: l'oltraggio rosso alle foibe, gli istriani accusano Ilaria Salis. A Milano, nel corteo a cui sabato ha partecipato Ilaria Salis, è apparso il tricolore garibaldino con la stella rossa, simbolo delle armate partigiane titine che si sono macchiate dei peggiori crimini di guerra. E ancora in diretta: intercettato e distrutto un missile lanciato dagli Houthi verso il sud dell'Arabia, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il momento dell'esplosione al terminal, c'è il video che viene mostrato proprio sul sito del Giornale. Ma il Giornale si concentra anche sul dramma dello speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna, corsa contro il tempo per salvarlo, è vivo e cosciente. Però questo lo aggiungo io, non si conoscono bene le sue condizioni di salute. Andiamo anche sulla verità.it. In evidenza, il PD si pente della tassa per il clima dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende. I Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi, notizia che abbiamo trovato stamattina anche sulla versione cartacea della Verità. Il Mattino di Napoli punta anche sul calcio, perché domani torna la Champions League, Villarreal-Napoli, seconda giornata di Champions, l'allenamento del Napoli in diretta video. Ma c'è anche un incidente sul lavoro a Poggiomarino, incidente sul lavoro al cimitero, durante una tumulazione paraio cade dalla scala e sbatte la testa, è in coma. Un aggiornamento anche qui sulle condizioni di salute di Papa Leone: il nodulo polmonare scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia, così appunto la precisazione anche da parte del Vaticano. Andiamo adesso invece sul Secolo XIX, siamo in Puglia perché c'è agitazione tra i lavoratori dell'ex Ilva. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori, istituzioni e sindacati solidali, no alla chiusura, corteo verso il centro, la polizia lo blocca in via Roma, e ci sono gli aggiornamenti, anche le foto e i video di quello che sta accadendo in questo momento a Genova. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est: stanze a 15 euro a Venezia, flotte di turisti all'hotel Arrigo Trovatore, circa 3.000 persone sono state truffate, è stato hackerato il sito ed è una truffa online clamorosa di cui si parla questa mattina anche sul cartaceo. Ci spostiamo anche per chiudere sul sito del Sole 24 Ore, l'apertura: indice della criminalità, denuncia in calo dell'1,8%, Milano resta prima in incidenza, questo è il titolo. Ma poi borse europee, prosegue il recupero, Milano ritrova 50.000 punti, così appunto il quotidiano di economia, il Sole 24 Ore. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 13:13.
3: Sport.
15: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. Caldoni-Poldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
16: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
15: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18° del secondo tempo e di Odenthal al 23°. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la 6ª giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Dopo 3 sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
14: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
3: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati ancora da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie è arrivato il momento anche di dare uno sguardo alle principali agenzie di informazione internazionale, ma anche ai siti dei quotidiani più importanti internazionali. Partiamo da Euronews. In primo piano alle tensioni ulteriori tra Mosca e Kiev. Quelle esistono e le conosciamo, ma c'è anche lo zampino di Donald Trump dopo, insomma, l'annuncio di una tregua, a quanto pare insomma nessuno conosceva, almeno tra le parti interessate. Tregua energetica, sorpresa a Kiev mentre Mosca attacca le centrali, questo il titolo in apertura in home page di Euronews. In alto, Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, ma Mosca non lo ha confermato. Zelensky si è detto sorpreso, ha denunciato annunciato nuovi attacchi russi contro centrali elettriche ucraine con blackout. Ci sono anche le altre principali notizie in home page, in primo piano su Euronews. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Poi notizie dall'Europa: il premier britannico Bob Burnham ipotizza interferenze russe sulla Brexit. In Francia, Glucksmann è il candidato del centro-sinistra all'Eliseo. Andiamo anche su Reuters, l'apertura principale: Trump annuncia un cessato il fuoco sul fronte energetico tra Ucraina e Russia, cogliendo di sorpresa Zelensky. Da Mosca non è giunta alcuna dichiarazione in merito all'annuncio, che giunge dopo giorni di intense pressioni da parte di Trump affinché l'Ucraina interrompesse gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Poi la guerra in Iran: i cieli sopra Riyadh sono rimasti in gran parte deserti dopo i sanguinosi attacchi degli Houthi all'aeroporto, e c'è il video che testimonia anche il momento dell'ultimo attacco, che ha provocato anche almeno una vittima, quello appunto di ieri. Andiamo su Ukrainska Pravda, quotidiano ucraino, che naturalmente riporta in home page, come fa sempre, le questioni legate alla guerra. Zelensky: se la Russia vuole che non attacchiamo le raffinerie, dovrebbe smettere di attaccare il nostro sistema energetico. Questa è la richiesta appunto del presidente ucraino. E poi la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. Ci sono anche le parole di Callas: non abbiamo ancora visto la Russia rispettare la tregua energetica. E poi a Kharkiv: lo Shahed russo ha distrutto diversi piani di un edificio e ci sono vittime. Altro che tregua, almeno per il momento. Andiamo anche sul Financial Times. L'apertura è proprio dedicata alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, Putin sta violando il cessate il fuoco energetico di Trump. Il presidente ucraino afferma che la Russia ha condotto attacchi contro le centrali elettriche dopo l'annuncio del presidente americano di domenica. E poi c'è anche un approfondimento: i prezzi del diesel calano dopo che Trump ha annunciato un cessato il fuoco energetico nella guerra in Ucraina. Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Vladimir Putin. Il New York Times adesso, l'apertura: gli aeroporti sauditi e yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi. Punta su questa notizia il sito internet del New York Times. Almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. E poi l'analisi: l'Arabia Saudita ha poche alternative, mentre gli Houthi prendono di mira il cuore delle sue ambizioni, così appunto il New York Times. Andiamo anche sul Washington Post, che si concentra invece sul tour elettorale di Trump per le elezioni di metà mandato, che rivela i problemi del Partito Repubblicano e le sue stesse priorità, così scrive appunto il quotidiano The Washington Post. E poi Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio: un Senato a maggioranza democratica. C'è la foto di Elon Musk che sono venuti a Washington per smantellare il governo, ora ne traggono profitto. Un'analisi del Washington Post ha rivelato che gli ex partecipanti al programma Doge hanno sfruttato la loro esperienza nel settore pubblico, raccogliendo almeno $500 miliardi per aziende attive nei settori della guerra cibernetica, nell'intelligenza artificiale, nei data center. Andiamo anche sul Guardian. L'apertura: in Europa, in diretta, Zelensky ha affermato che la Russia ha colpito una centrale elettrica ucraina subito dopo la dichiarazione di cessato il fuoco nel settore energetico da parte di Trump. Ma c'è anche la politica britannica in primo piano, naturalmente. Sul Guardian: i conservatori accusano Burnham di essere pericoloso e divisivo dopo che questi ha confermato l'ingerenza russa nella campagna per la Brexit, così il quotidiano britannico Andiamo in un'altra area calda in questo momento d'Europa, che è la Francia, che alle prese anche con diversi fatti, oltre che di politica, anche di cronaca. Boucher du Rhône, un preside e un insegnante sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco ad Aubagne. Siamo su Le Figaro e di taglio più basso poi le proteste studentesche nelle scuole superiori, agente di polizia ferito al collo a Marsiglia, colpi di mortaio a Rennes, un'altra giornata di tensioni in Francia, così titola appunto il quotidiano francese. Le Monde, altro quotidiano francese, punta su altro: guerra ibrida, gli alleati di Kiev sotto pressione per scoraggiare Mosca, e ancora l'Ucraina reagirà se la Russia non rispetterà la tregua energetica, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Anche qui movimento studentesco nelle scuole superiori di fronte ad una violenza senza precedenti in diverse scuole. I presidi sono esausti e in stato di massima allerta, scrive appunto il quotidiano francese. Poi Raphael Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, deve ora preparare la famiglia socialdemocratica alla battaglia. Andiamo anche in Germania. Landesblatt, il ministro del lavoro e leader dell'SPD, Bas, si dimette. Alexander Schweitzer diventa il nuovo ministro. Notizia diciamo in primo piano anche sul Frankfurter Allgemeine, un faro di speranza e una figura controversa. Barbel Bass è stata la donna più importante del governo Merz. Nel suo discorso di dimissioni, nuove accuse contro CDU e CSU, che ne sarà delle riforme sotto il suo successore Alexander Schweitzer, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Chiudiamo anche con uno sguardo al quotidiano argentino, il Clarín, che si occupa anche del Papa. In apertura, naturalmente, il Papa si sottoporrà ad intervento chirurgico per rimuovere un nodulo dal polmone. Come questo potrebbe influenzare il suo tour, dice appunto il quotidiano argentino. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 26 minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hall è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita: l'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco, conclude la nota, ha inoltre provocato danni materiali attualmente in fase di di valutazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio, il servizio della redazione.
17: Forza Italia insiste su una fascia di esenzioni fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
0: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo.
14: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News.
18: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 32 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
9: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
14: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, come sempre a quest'ora, diamo uno sguardo agli aggiornamenti e alle notizie più importanti, quelle che troviamo sulle home page dei siti, dei principali quotidiani e organi di informazione nazionale. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano e in aggiornamento alle tensioni internazionali, Trump Trump tregua energetica, ma Mosca lo gela. Zelensky, attacchi a nostre centrali elettriche, questo è quanto denuncia il presidente ucraino. E poi c'è l'intesa sul diesel che esalta blogger e media russi, ma l'armata di Mosca è ferma e i cieli pieni di droni, fa notare appunto il Corriere.it. Più in basso, Lady Ashton, trattai con Putin, so che non si ferma, presto accadrà qualcosa che cambierà la guerra, dobbiamo essere pronti. Ma ci sono ancora le notizie che riguardano le tensioni nell'area del Golfo, gli Houthi colpiscono gli aeroporti per bloccare l'Arabia Saudita, ora Bin Salman spera in un raid americano sui ribelli. In alto invece c'è una notizia di economia in primo piano, riguarda il riscatto laurea, riguarda le pensioni, quanto costa oggi, quanto conviene, quanto è una trappola, tra parentesi conti tra i 30 e i 60 anni, e poi il data room, che cosa succede se Trump perde le elezioni in medio termine, e l'area diciamo curata, la rubrica curata da Milena Gabbianelli, ed è insomma vale la pena anche dare un'occhiata a questo approfondimento che riguarda sicuramente anche il futuro del mondo intero. Ci spostiamo invece adesso su Repubblica, in primo piano il conflitto, risoluzione del centrodestra su Kiev, Trump mai citato, Meloni apre a un gruppo di stati negoziatori, così si muove l'Italia dopo insomma il nuovo colpo di scena dovuto alla presa di posizione di Donald Trump. E poi in diretta l'Ucraina, il Cremlino colpisce centrali elettriche, blackout nel paese, 1600 nuove sanzioni a Mosca dall'Unione Europea. C'è anche l'aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone XIV, così il Papa ha scoperto il nodulo, intervento anticipato per non saltare il viaggio in Perù, notizie che tutto sommato lasciano spazio a grande ottimismo. E poi il premio Pulitzer, Everett dalla Casa Bianca, solo fumo negli occhi per non perdere le midterm, ecco la strategia del caos. La Stampa, l'apertura è di cronaca, il caso Garlasco e Riss Marino, vorrei parlare in aula, ecco tutti i punti oscuri che lo riguardano. E poi la manovra cambia l'ISEE, la prima casa peserà meno. Ancora il dossier pensionati, lavoratori, giudici riscrivono le regole, limiti e contributi, ecco cosa cambia. Ma c'è anche un'altra notizia, la notizia che arriva dagli esteri, Ucraina al buio dopo i raid di Mosca, l'Unione Europea 1600 sanzioni, Zelensky colpiremo se non rispetta la tregua, anche questa una notizia in aggiornamento. E poi il retroscena, Ucraina, Meloni spiazzata dalle mosse di Trump, il governo tace, punta sul l'Europa, il Messaggero, anche qui raid su centrali elettriche, Ucraina e Zelensky, se Mosca non rispetta la tregua energetica reagiremo. E poi ci sono le nuove sanzioni dell'Unione Europea alla difesa russa, poi la manovra, pensioni, rivalutazione e uscita, il conto del 2027, fisco, spunta l'ipotesi no tax area per gli under 35. Da Roma poi siamo sul Messaggero, quotidiano romano, Jacopini operato d'urgenza per la seconda volta in condizioni critiche, la mini carnera e la denuncia di furto di un avvocato, cosa non torna. Ma c'è anche l'agitazione ex Silva, sciopero e sit-in da Taranto a Genova, migliaia in piazza tra i muri per blocchi stradali. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, e poi tutti quanti gli altri articoli che si trovano sulla home page Fatto Quotidiano. Il Giornale invece, l'oltraggio rosso alle foibe, gli istriani accusano Ilaria Salis, a Milano nel corteo a cui sabato ha partecipato Ilaria Salis è apparso il tricolore garibaldino con la stella rossa, simbolo delle armate partigiane titine che si sono macchiate dei peggiori crimini di guerra. E ancora in diretta, intercettato e distrutto un missile lanciato dagli Houthi verso il sud dell'Arabia, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il momento dell'esplosione al terminal, c'è il video che viene mostrato proprio sul sito del Giornale. Ma il Giornale si concentra anche sul dramma dello speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna, speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna, corsa contro il tempo per salvarlo, è vivo e cosciente, però però questo lo aggiungo io, non si conoscono bene le sue condizioni di salute. Andiamo anche sulla verità.it. In evidenza il PD si pente della tassa per il clima dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende. I Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Notizia che abbiamo trovato stamattina anche sulla versione cartacea della Verità. Il Mattino di Napoli punta anche sul calcio perché domani torna la Champions League. Villarreal Napoli, seconda giornata di Champions, l'allenamento del Napoli in diretta video. Ma c'è anche un incidente sul lavoro a Poggiomarino, incidente sul lavoro al cimitero: durante una tumulazione operaio cade dalla scala e sbatte la testa, è in coma. Un aggiornamento anche qui sulle condizioni di salute di Papa Leone: il nodulo polmonare scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia, così appunto la precisazione anche da parte del Vaticano. Andiamo adesso invece sul secolo XIX, siamo in Puglia perché c'è agitazione tra i lavoratori dell'ex Ilva. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori, istituzioni e sindacati solidali, no alla chiusura, corteo verso il centro, la polizia lo blocca in via Roma e ci sono gli aggiornamenti, anche le foto e i video di quello che sta accadendo in questo momento a Genova. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est: stanze a 15 euro a Venezia, flotte di turisti all'hotel Arrigo Trovatore, circa 3.000 persone sono state truffate, è stato hackerato il sito ed è una truffa online clamorosa di cui si parla questa mattina anche sul cartaceo. Ci spostiamo anche per chiudere sul sito del Sole 24 Ore, l'apertura: indice della criminalità, denuncia in calo dell'1,8%, Milano resta prima in incidenza, questo è il titolo. Ma poi borse europee, prosegue il recupero, Milano ritrova 50.000 punti, così appunto il quotidiano di economia, il Sole 24 Ore. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 13:15.

0: in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della 6ª giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al 9° posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo 9° al traguardo ed Hamilton al massimo 5°. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a +2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione accorcia ed è ora a -46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: sono le 13:50.
1: La rassegna stampa.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati ancora da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie è arrivato il momento anche di dare uno sguardo alle principali agenzie di informazione internazionale, ma anche ai siti dei quotidiani più importanti internazionali. Partiamo da Euronews. In primo piano ha le tensioni ulteriori tra Mosca e Kiev. Quelle esistono e le conosciamo, ma c'è anche lo zampino di Donald Trump dopo, insomma, l'annuncio di una tregua che a quanto pare, insomma, nessuno conosceva, almeno tra le parti interessate. Tregua energetica, sorpresa a Kiev mentre Mosca attacca le centrali. Questo il titolo in apertura in home page di Euronews. In alto, Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, ma Mosca non lo ha confermato. Zelensky si è detto sorpreso, ha denunciato nuovi attacchi russi contro centrali elettriche ucraine con blackout. Ci sono anche le altre principali notizie in home page, in primo piano su Euronews. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Poi notizie dall'Europa: il premier britannico Bob Burnham ipotizza interferenze russe sulla Brexit. In Francia, Glucksmann è il candidato del centro-sinistra all'Eliseo. Andiamo anche su Reuters, l'apertura principale: Trump annuncia un cessate il fuoco sul fronte energetico tra Ucraina e Russia, cogliendo di sorpresa Zelensky. Da Mosca non è giunta alcuna dichiarazione in merito all'annuncio, che giunge dopo giorni di intense pressioni da parte di Trump affinché l'Ucraina interrompesse gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Poi la guerra in Iran: i cieli sopra Riyadh sono rimasti in gran parte deserti dopo i sanguinosi attacchi degli Houthi all'aeroporto, e c'è il video che testimonia anche il momento dell'ultimo attacco, che ha provocato anche almeno una vittima, quello appunto di ieri. Andiamo su Ukrainska Pravda, quotidiano ucraino, che naturalmente riporta in home page, come fa sempre, le questioni legate alla guerra. Zelensky: se la Russia vuole che non attacchiamo le raffinerie, dovrebbe smettere di attaccare il nostro sistema energetico. Questa è la richiesta appunto del presidente ucraino. E poi la dichiarazione dei senatori: gli Stati Uniti non dovrebbero dare a Putin un'ancora di salvezza finanziaria. Ci sono anche le parole di Callas: non abbiamo ancora visto la Russia rispettare la tregua energetica. E poi a Kharkiv, lo Shahed russo ha distrutto diversi piani di un edificio e ci sono vittime. Altro che tregua, almeno per il momento. Andiamo anche sul Financial Times. L'apertura è proprio dedicata alla guerra in Ucraina. Secondo Zelensky, Putin sta violando il cessate il fuoco energetico di Trump. Il presidente ucraino afferma che la Russia ha condotto attacchi contro le centrali elettriche dopo l'annuncio del presidente americano di domenica. E poi c'è anche un approfondimento: i prezzi del diesel calano dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico nella guerra in Ucraina. Trump si trova ad affrontare l'opposizione repubblicana al suo accordo sul diesel con il presidente russo Vladimir Putin. Il New York Times adesso, l'apertura: gli aeroporti sauditi e yemeniti colpiti da una nuova ondata di attacchi. Punta su questa notizia il sito internet del New York Times. Almeno una persona è rimasta uccisa nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riferito dalle autorità del regno. E poi l'analisi: l'Arabia Saudita ha poche alternative, mentre gli Houthi prendono di mira il cuore delle sue ambizioni, così appunto il New York Times. Andiamo anche sul Washington Post, che si concentra invece sul tour elettorale di Trump per le elezioni di metà mandato, che rivela i problemi del Partito Repubblicano e le sue stesse priorità, così scrive appunto il quotidiano The Washington Post. E poi Trump potrebbe trovarsi ad affrontare una nuova minaccia a gennaio, un Senato a maggioranza democratica. C'è la foto di Elon Musk che sono venuti a Washington per smantellare il governo, ora ne traggono profitto. tutto. Un'analisi del Washington Post ha rivelato che gli ex partecipanti al programma DOGE hanno sfruttato la loro esperienza nel settore pubblico, raccogliendo almeno mezzo miliardo di dollari per aziende attive nei settori della guerra cibernetica, nell'intelligenza artificiale, nei data center. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura in Europa, in diretta, Zelensky ha affermato che la Russia ha colpito una centrale elettrica ucraina subito dopo la dichiarazione di cessato il fuoco nel settore energetico da parte Trump, ma c'è anche la politica britannica in primo piano. Naturalmente sul Guardian i conservatori accusano Barnum di essere pericoloso e divisivo dopo che questi ha confermato l'ingerenza russa nella campagna per la Brexit, così il quotidiano britannico. Andiamo in un'altra area calda in questo momento d'Europa, che è la Francia, insomma alle prese anche con diversi fatti oltre che di politica anche di cronaca. Boucher du Rhône, un preside e un insegnante sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco ad Aubagne. Siamo su Le Figaro e di taglio più basso poi le proteste studentesche nelle scuole superiori, agente di polizia ferito al collo a Marsiglia, colpi di mortaio a Rennes, un'altra giornata di tensioni in Francia, così titola appunto il quotidiano francese. Le Monde, altro quotidiano francese, punta su altro, guerra ibrida, gli alleati di Kiev sotto pressione per scoraggiare Mosca, e ancora l'Ucraina reagirà se la Russia non rispetterà la tregua energetica, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Anche qui movimento studentesco nelle scuole superiori di fronte ad una violenza senza precedenti in diverse scuole, i presidi sono esausti e in stato di massima allerta, scrive appunto il quotidiano francese. Poi Raphael Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, deve ora preparare la famiglia socialdemocratica alla battaglia. Andiamo anche in Germania, Landesblatt, il ministro del lavoro e leader dell'SPD, Bas, si dimette, Alexander Schweitzer diventa il nuovo ministro, notizia diciamo in primo piano anche sul Frankfurter Allgemeine, un faro di speranza e una figura controversa. Barbel Bass è stata la donna più importante del governo Merz. Nel suo discorso di dimissioni, nuove accuse contro CDU e CSU, che ne sarà delle riforme sotto il suo successore Alexander Schweitzer, si chiede appunto il quotidiano tedesco. Chiudiamo anche con uno sguardo al quotidiano argentino, il Clarín, che si occupa anche del Papa. In apertura, naturalmente, il Papa si sottoporrà ad intervento chirurgico per rimuovere un nodulo dal polmone. Come questo potrebbe influenzare il suo tour, dice appunto il quotidiano argentino. Per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette la crescita non ci soddisfa.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
7: La cronaca ora. Grazie al lavoro di RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
8: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
7: Di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
8: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
7: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
8: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici, e poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: Sono le 14 e 6 minuti.
3: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce e solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipoldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
14: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
10: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Dopo 3 sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
16: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Sono le 14 e 13 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietro già e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi che non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34 2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR e professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli, e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di PRA-ACI Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti; dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura: debutta in vetta I botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione e 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
1: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
7: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell''Ndrangheta.
8: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una gruta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
7: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
8: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
7: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
8: Ed è tutto. A più tardi.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
0: Sono le 14 e 22 minuti.
3: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
16: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Sport.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce e solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipoldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
14: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
10: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Runjajić conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d'Oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietro già e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi che non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34 2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisop di Napoli e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura, debutta in vetta I botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla mostra Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle tre settimane di programmazione e 4.512.240 euro. Non c'è altro, dopo.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
0: Sono le 14 e 39 minuti.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
7: La cronaca ora. Grazie al lavoro di RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell''Ndrangheta.
8: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
7: Di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
8: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
7: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
8: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Economy News.
16: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti

0: paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 46 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specializzata del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
5: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: Sport.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto

0: Del Bologna-Lecce solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere, non sognare niente, tutto nella realtà.
0: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18° del secondo tempo e di Odenthal al 23°. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi: Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 14. E 53 minuti.
4: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietro già e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi: grazie al lavoro dei RIS abbiamo abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi che non può essere una passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di PRA-ACI Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti; dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura: debutta in vetta I botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In quattro giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle tre settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
3: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
5: News.
10: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specializzata del suo soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito, ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
12: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al 9° posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton. Per laurearsi campione tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin, con Russell al massimo 9° al traguardo ed Hamilton al massimo 5°. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a +2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione accorcia ed è ora a -46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 della coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bake in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitya Kosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 15 e 10 minuti.
15: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
15: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
17: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
16: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
15: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione di inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
16: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
15: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
16: Ed è tutto. A più tardi.
5: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori dopo quelle dei carburanti e dell'energia, e questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 18 minuti.
10: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specializzata del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.
2: GR News.
14: Sono le 15 e 24 minuti.
5: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
12: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossonera in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a +2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione a Corcia ed è ora a -46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 34 minuti.
5: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
15: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale generale di Assolombarda fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
17: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
16: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
15: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
16: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
15: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
16: Ed è tutto. A più tardi.
5: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai: Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belgek 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
14: Sono le 15 e 41 minuti.
10: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specializzata del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio: Serie A, sesta giornata, alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Economy News.
6: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse

0: Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 47 minuti.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
4: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
3: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a +2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione accorcia ed è ora a -46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Yazoo azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set, con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio, ben

0: Mussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino, ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
4: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
3: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
4: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della Procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
3: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
4: Ed è tutto. A più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Sono le 15 e 56 minuti.
6: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche il riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio, migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Economy News. Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. GR News.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16.
6: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai: Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belgek 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai: Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz, che soprattutto nel primo set non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Drahotova, e anche agli europei under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima
3: al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasko, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 16 e 6 minuti.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hall è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco, conclude la nota, ha inoltre provocato danni materiali attualmente in fase di valutazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Il servizio della redazione.
15: Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
0: Parliamo di cinema in chiusura. Debutta in vetta i botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
17: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 16 e 15 minuti.
15: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da Taranto a Genova blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione
6: in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio. Migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belgek 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
16: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossonera in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
0: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al quindicesimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP l'arriscato di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 16 e 23 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
3: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
4: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
3: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero Lucio Cellaccio braccio del Nicaragua dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
4: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
3: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare il numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
18: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
17: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: GR News.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 16 e 32 minuti.
15: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Meteo.
24: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
15: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche il riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio, migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paulini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
23: Sono le 16 e 38 minuti.
10: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano
3: Stefano May dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano due argenti nella 20 km di marcia, quello degli Europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Drahotova, e anche agli Europei Under 23 di Tampere 2013 dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo Europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasko, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: Meteo.
24: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Economy News.
13: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
23: le 16 e 44 minuti.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hall è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente

0: La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Il servizio della redazione.
1: Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
0: Parliamo di cinema in chiusura. Debutta in vetta I botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
2: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0.

0: raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese. Rud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 52 minuti.
3: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
5: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberg per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300esimo successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina a Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitya Kosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 17 e 3 minuti.
18: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà e condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese e dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietro già e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere una passante come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34 4,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 2026, in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
7: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche il riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
19: Sono le 17 e 11 minuti.
18: sport.
20: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
21: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
20: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
22: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
20: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
23: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
20: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
24: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
20: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
25: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione ha favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953 con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
20: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
26: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
27: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
20: Ed è tutto.
18: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
2: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
19: Sono le 17 e 20 minuti.
18: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
8: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Egitto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro il Raid.
9: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
8: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il Centro Genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
9: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
8: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
10: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
9: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche il riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo a rischio. Migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione. missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Rude, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
19: Sono le 17 e 26 minuti.
18: News.
0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche il riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Rude, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
2: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Asso Utenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Asso Utenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Asso Utenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: GR News.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 17 e 34 minuti.
18: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali.
8: sarà il francese François Letizia l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la 6ª giornata di Serie A, dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Drahotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4º posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivansko, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
18: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia già e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi che non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR e professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli, e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di PRA-ACI-ISTAT. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2020 in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione, il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura: il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Vuan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
19: Sono le 17 e 42 minuti.
0: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
18: Economy News.
2: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che comp-

0: alimentari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17:49.
3: Sport. Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
4: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
3: Alle 20:45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjanič. Ascoltiamo il tecnico granata.
5: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
3: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
3: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
7: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
3: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
8: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
3: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, 5ª giornata, dove l'Olimpia

0: Milano ospita il Real Madrid, mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
1: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
2: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
0: Ed è tutto.
3: Meteo. Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
5: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
6: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Iacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
5: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
6: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
5: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
7: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
6: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
9: Sono le 17 e 58 minuti.
10: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
11: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: GR News.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
6: News.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora in immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
8: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso il lucernaio dall'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
9: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
8: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo. Ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
9: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre 4 si sono astenuti.
8: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
10: Ma è una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
8: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
14: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 11 minuti.
6: News.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega Mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
19: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 18 minuti.
18: News. Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
20: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
18: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
20: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costoso la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
18: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
20: Ultima pagina, è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con alto gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus e il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e menzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
18: Infine lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
16: News.
13: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare, lamenta il presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
11: Sono le 18 e 25 minuti.
16: News.
8: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che, si apprende, sarebbe vivo e cosciente.
8: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso il lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
9: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
8: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
9: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
8: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
10: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
8: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
9: Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News.
19: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Asso Utenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: GR News.
0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 18 e 34 minuti.
13: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
14: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
23: Sono le 18 e 41 minuti.
13: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
2: L'economia.
13: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui. Protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo. A rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì. Lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sulle energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
3: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa. Noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo e le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
13: E dopo le parole di Trump sulla ripresa dell'importazione americana di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'AGCOM, il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Meteo.
11: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
16: Economy News.
19: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune

0: Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 18:49.
3: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
4: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
3: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'ISAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, e invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
4: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto 9 attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
3: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
4: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus e il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e menzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
3: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo

0: spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sulle energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Red Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Economy News, GR News.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 19.
1: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2020 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
10: In Liguria per lavori, qualche incolonnamento in A10 all'altezza di Feglino verso Genova. In Lombardia, code a Milano in tangenziale est tra Cam e via Rubattino verso Monza. Per il traffico, code in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Code anche a Bergamo in circonvallazione da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A sud di Parma, code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero verso Reggio Emilia. In Toscana, per un incidente, code sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Livorno prima di Vicarello verso Livorno. A Roma, code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni. Sulla Flaminia Nuova dal centro verso il raccordo sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e per un incidente sulla pontina tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli, code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumonevano e Fratta Maggiore verso Acerra. In Puglia, infine, per un incidente ci sono code sulla statale 16 tra Capitolo e Monopoli Sud in ambo i sensi.
1: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
11: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
12: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongianos Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
11: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
12: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
11: Il calcio: torna la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
13: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
12: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
14: Sono le 19 e 10 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente il presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
14: Sono le 19 e 18 minuti.
4: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
10: In Liguria per lavori, qualche incolonnamento in A10 all'altezza di Feglino verso Genova. In Lombardia, code a Milano in tangenziale est tra Camme e via Rubattino verso Monza. Per il traffico, code in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Code anche a Bergamo in circonvallazione da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A sud di Parma, code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero verso Reggio Emilia. In Toscana, per un incidente, code sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Livorno prima di Vicarello verso Livorno. A Roma, code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova dal centro verso il raccordo sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e per un incidente sulla pontina tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli, code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. In Puglia, infine, per un incidente ci sono code sulla statale 16 tra Capitolo e Monopoli Sud in ambo i sensi.
1: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
1: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
15: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
4: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee, Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
14: Sono le 19 e 26 minuti.
17: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
18: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
11: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
19: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
11: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas passa battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine Daniel Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
16: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per la assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: GR News.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 19 e 35 minuti.
23: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
24: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. La premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
23: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'ISAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo e invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
24: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaja Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
23: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
24: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e invenzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
23: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
22: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
22: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Parma e Fidenza verso Milano. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Corsico, direzione Laghi. In est da San Donato a Cam verso Monza, e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In provincia di Varese code sulla statale 336 tra Gallarate e Busto Arsizio verso la 8. In A9 per il traffico code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra Curno e Bonate Sopra verso Mappello. In A12 per un incidente, traffico bloccato tra Cerveteri e Santa Marinella verso Genova, con circa 4 km di veicoli incolonnati. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta, circa 2 km. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna tra Cassia e Casteljubileo, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra e sulla statale 268 del Vesuvio, circa 6 km di code fino a Summa Centro verso Angri.
22: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
0: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
14: Sono le 19 e 45 minuti.
22: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
11: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
12: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
11: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
12: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
11: Il calcio: torna la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
13: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi, però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto

0: qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 12 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti preannuncia l'arrivo di un'altra stangata per i consumatori, dopo quelle dei carburanti e dell'energia. E questa volta si tratta di quella relativa al trasporto aereo, i cui prezzi dei biglietti rischiano di subire fortissimi rincari a partire dal 2027. Come del resto già segnalato anche da Assa Aeroporti, è infatti alto il timore che alcune compagnie aeree rivedano per il prossimo anno al rialzo le proprie tariffe di viaggio. Assoutenti spiega che i fortissimi rialzi del jet fuel non sono stati ancora trasferiti sui prezzi dei voli grazie ai contratti di fornitura a prezzi fissi in precedenza stipulati dai vettori. Le scorte di carburante a prezzo calmierato stanno però terminando, con la conseguenza che le compagnie nei prossimi mesi si vedranno costrette a sostenere spese sensibilmente più elevate per far volare gli aerei, scaricando così i loro maggiori costi proprio sui passeggeri. Tuttavia, l'Associazione dei consumatori ritiene che sia comunque possibile calmierare i prezzi dei voli attraverso una riduzione di tasse, imposte e balzelli vari applicati ai biglietti aerei. Tutte voci che, nel loro complesso, pesano fino al 70% sul prezzo finale pagato da un passeggero. Assoutenti ricorda che tra le varie voci di prezzo che compongono il biglietto aereo figurano IVA al 10% per i voli nazionali, l'addizionale comunale da 6,5 a 9 euro a seconda dell'aeroporto di partenza, il diritto di imbarco passeggeri che la compagnia aerea paga al gestore dell'aeroporto per ogni passeggero in partenza, la tassa di controllo sicurezza passeggeri, quella per il controllo dei bagagli e il corrispettivo per l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta. A queste componenti vanno poi aggiunte alcune tasse specifiche richieste da paesi comunitari ed extracomunitari a carico dei passeggeri in arrivo o in transito. Una nota della FAO informa che i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati dell'1,5% tra agosto e settembre a causa delle perturbazioni meteorologiche e delle interruzioni dei trasporti. Nel complesso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura segnala che in un anno i listini sono aumentati del 5,8%. Spiegano gli economisti della FAO che le crisi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, stanno esercitando tali pressioni su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali che, nel caso in cui dovessero persistere, si ripercuoterebbero presto e inevitabilmente sui prezzi di gran parte dei generi alimentari al consumo, specialmente nei paesi dipendenti dall'importazione di cibo ed energia. Più in dettaglio, l'indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025. E a incidere in particolare sono state le tensioni militari nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano pertanto un più 6,3%, quelli del mais più 5,6% e quelli del riso più 1,4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 53 minuti.
5: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media

0: Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri. Mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
4: Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Parma e Fidenza verso Milano. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Corsico, direzione Laghi. In est da San Donato a Cam verso Monza. In A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In provincia di Varese code sulla statale 336 tra Gallarate e Busto Arsizio verso la 8. In A9 per il traffico code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra Curno e Bonate Sopra verso Mappello. In A12 per un incidente, traffico bloccato tra Cerveteri e Santa Marinella verso Genova con circa 4 km di veicoli incolonnati. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta, circa 2 km. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna tra Cassia e Casteljubileo, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra e sulla statale 268 del Vesuvio, circa 6 km di code fino a Summa Centro verso Angri.
2: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Sono le 20:02.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
11: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni.
0: Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
12: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare e della sanità hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
10: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
12: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
0: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel Paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
13: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel Paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
0: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
14: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano, dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti, mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
0: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
10: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
15: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
10: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: le 20 e 16 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
3: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
4: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorare. Migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
2: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine Daniel Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo. È il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. La premier riferisce che il confronto con la Commissione europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi. Lo segnala il presidente dell'ISAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, e invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e invenzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2-7, 7-5, 7-6. Con il tie-break concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tie-break senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 20 e 29 minuti.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
5: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
7: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
5: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Algiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattina il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
8: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimo resta confermato.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 38 minuti.
4: News. Buonasera dalla redazione. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ed a Gallarate, in provincia di Varese, un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale a Gallarate in codice verde. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele coro di condanne, ma i ribelli yemeniti rivendicano l'ondata di raid. Occhi puntati sulle mosse degli americani dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento statunitense. Chiudiamo con una curiosità. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie il 5 giugno 1998. Quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 44 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni.
1: Sempre a Milano, la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
3: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
4: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
3: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
1: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel Paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
5: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel Paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
1: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattina il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
6: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
1: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sottomesso. smentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70, originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi

0: Andare più in fondo possibile, dice Kivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
1: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
0: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
4: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
3: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
5: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorare ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
3: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match dal confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Tin. Successo anche per Rafa Hodar su Giri Ledecka. Infine Daniel Medvedev ha battuto Dalibor Shvirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
8: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
8: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato d'aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da tre sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie a ritorno

0: torno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Sono le 22.
8: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
9: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
10: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
9: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Meteo.
11: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League. L'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: GR News. Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana, rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Rouge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22:35.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di

0: stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League. L'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
1: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
0: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 23 e 2 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio: a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo: l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio: a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio: a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio: a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio: a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23:50.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino a

0: Oggi nel pomeriggio alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e il sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo: l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
3: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: News.
0: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
7: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte, però, è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
8: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
0: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
9: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio: torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino a congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
4: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
6: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È mezzanotte e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
3: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
6: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine.

0: Cose vadano bene, il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È 1:31.
1: Meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:46.
2: Meteo.
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.